Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: ma sono matta.
1: Se c'è una bella al mondo, sei più bella tu. Se c'è chi è troppo bella, tu lo sei di più. Sei qui davanti a me, ma non mi sembra vero. Accidenti, come sei bella.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

cambio le regole così. Dove c'è ruggine,

vita, perché ogni giorno sia domenica. Sono colpevole di non resistere,

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

te, coscienza iconoclasta, volgare, irriverente, ma questo è solo un corpo, il riflesso grossolano di donna o forse uomo.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

una tipica espressione della vocalità del leggio drip del canto all'italiano.

Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. La bella stagione è arrivata e si sente, c'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

make you move. Let me feel the groove. Like a disco.

Radio G, la radio della tua città.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buona giornata ai nostri radioascoltatori e benvenuti all'appuntamento con l'informazione del nostro Radio G Notizie, notizie che arrivano dalla nostra regione, naturalmente con la rassegna stampa e poi dall'Italia e dal mondo. Iniziamo appunto col focus sulla prima pagina del quotidiano abruzzese Il Centro. Professore ferito dagli studenti Valvibrata, l'uomo viene circondato dalla classe spintonato, finisce in ospedale col naso rotto e i protagonisti hanno meno di 15 anni. Il preside, insegnante esemplare, ci tuteleremo. E poi sciocca ad Avezzano, incinta al nono mese, rimane ferita durante la rapina, assalto in una parafarmacia. E poi nozze azzurre, c'è intesa, Napoli in ritiro a Castel di Sangro fino al 2032. E poi dati Agenas sulla sanità, migliorano le tempistiche delle liste d'attesa. E a Teramo il nuovo consiglio, ballone verso il bis alla Camera di Commercio. Sempre a Teramo, case di riposo, fumata nera sui salari, fallisce la trattativa sui pagamenti a 200.

0: 150 dipendenti, si va verso lo sciopero. Aumenta l'esercito dei NEET, nel Teramano un giovane su 5 non lavora né studia, dati allarmanti. In Val Vibrata, Bancomat esplosi, banda in silenzio dal giudice. A Pineto, casi ucraini, chiesto lo stop al trasloco dei profughi. Ma entriamo nello specifico delle notizie di oggi. L'incidente in Val Vibrata, aggredito dagli studenti in aula, insegnante resta ferito al volto, l'uomo circondato e spinto contro il muro, riporta la frattura del naso, denunciata la classe. Le reazioni, professionista esemplare, difenderò il mio personale, l'amarezza del dirigente scolastico, intendo tutelare la dignità dei docenti, ci troviamo di fronte a un atto di prevaricazione che non può essere taciuto. E poi, sempre nell'ambito della scuola, purtroppo un'altra brutta notizia: tenta di accoltellare il prof e si filma. È successo in una media di San Vito Lo Capo in Sicilia, protagonista un alunno di 11 anni. E poi, bimba poggiata su uno scaffale dell'asilo, maestra marsicana di 49 anni, nei guai. L'intervista a Cristiano Sicari: mio nonno fu sindaco, la Meloni mi ha detto mi fido, resta te stesso. A Chieti, ecco il piano del candidato sindaco del centrodestra, tornato unito, la priorità sono le scuole e la macchina amministrativa del comune. Calcio e promozione turistica, ritiro del Napoli in Abruzzo, matrimonio prolungato al 2032, la giunta Marsiglia ufficializza l'atto di indirizzo che dà il via al nuovo accordo per Castel di Sangro, sono assicurate altre 6 stagioni con investimento complessivo pari a 7.320.000 euro. Sanità, i dati dei primi 4 mesi dell'anno, liste d'attesa, migliorano le urgenze, arriva l'ultimo report della Genas, l'assessore Verì, il lavoro che portiamo avanti ormai da un anno e mezzo va nella direzione giusta, siamo consapevoli della criticità ancora presente, ma la stiamo affrontando coinvolgendo le ASL. Ma tempo in Abruzzo, l'intervista a Scelli, il nuovo responsabile della gestione dell'emergenza, le nostre priorità ora sono Silvi, Fraine, Castiglione e Schiavi, i comuni segnalano danni per un totale di 200 milioni. Anche l'Abruzzo, l'ex Ilva per il futuro dell'acciaio in Italia. Una delegazione di Confindustria Medio Adriatico ha partecipato al consiglio di Federmeccanica sulla siderurgica italiana a Taranto. Il direttore di Giuseppe, questione decisiva per la nostra regione. E poi il gruppo abruzzese Toto entra nella proprietà del quotidiano torinese La Stampa. La riforma, l'intervento di Luciano D'Amico, un gestore unico per l'acqua, ecco perché sarà conveniente. Il leader dell'operazione dell'opposizione in consiglio regionale, accettiamo la sfida futura con animo proattivo, eliminando inutili conservatorismi e nostalgia del passato che per fortuna è superato. Viaggio nell'Abruzzo del vino, calici tra vigne e musica, 53 le cantine da esplorare, edizione da primato con un ricco programma di manifestazioni. E poi così le piante d'Abruzzo sono diventate tradizione. Al convento francescano di Orsogna, l'iniziativa per il libro sulla etnobotanica, dai Campari ai fiori al Maio di San Giovanni, 30 anni di ricerche nei paesi. Ci torneremo poi alle notizie ovviamente che arrivano dal mondo. Intanto andiamo alla cronaca di Teramo. Il fenomeno, report provinciale, un giovane su 5 non lavora né studia, allarme per i NEET nel capoluogo, la percentuale è del 20,6% ad Atri e Roseto, del 21%, lo stop dopo diploma e laurea, disertati anche i corsi di formazione. Nepal, missione dedicata ai 2 alpinisti morti, la guida nepalese ha ricordato il teramano di Marcello e il chietino Cocco durante l'ultima scalata. L'avvertenza, case di riposo trattativa fallita sui salari, nell'incontro in prefettura niente intesa sul pagamento delle stipendi a 250 lavoratori, i sindacati annunciano lo sciopero. Ponte a catena più sicuro, partono i lavori, resterà chiuso transito da giovedì 24 giugno, sarà rifatto l'asfalto e installato un semaforo. Designazioni, il decreto regionale, Camera di Commercio, sia i nomi, ballone verso la presidenza bis, Marsiglio ratifica le designazioni dei componenti del consiglio ci sono 13 teramani e 6 aquilani, convocato per lunedì 8 giugno la seduta di insediamento, prevista la nomina alla guida dell'ente. Poi meno rifiuti, l'indifferenziato cala del 14% nei primi 4 mesi dell'anno, 1482 tonnellate rispetto alle 1700 del 2025, e aumenta la raccolta. Andiamo avanti con altre notizie. La protesta al Palazzo di Giustizia, no alla precarietà, protestano fonici e stenotipisti forensi. Al Tribunale di Teramo sono 25, in tutto l'Abruzzo 200, si attende la nuova gara del Ministero, 40 della CGIL, svolgono un ruolo essenziale ma non hanno garanzie occupazionali. Scogliere, lavori anche in estate tra Alba Adriatica e Tortoreto, lotta all'erosione, l'annuncio dell'assessore D'Annuntis. L'inchiesta, Bancomat esplosi, la banda resta in silenzio davanti al giudice, se arrestati si avvalgono della facoltà di non rispondere, dopo gli interrogatori si valuta in riesame, sono tutti accusati di tentato furto con esplosivo, ricettazione e porto abusivo di materiale esplodente. Martinsicuro, la polemica, il PD, ITS sono un guscio vuoto, accuse al comune per l'Accademia di Turismo e Cultura, spese inutili. Alba Adriatica conserva la bandiera verde, simbolo per la spiaggia a misura di bambino. Giulianova, spazi urbani, immobile della provincia, ex IPIAS nel degrado, computer e coppe dimenticati nelle aule. Nelle stanze dell'edificio scolastico, materiale abbandonato, primo piano nella struttura da recuperare per gli studenti. Piano del comitato, via De Revel, ricorsi contro il doppio senso di marcia. E poi oggi al Cursal la lirica in scena, c'è infatti l'Opera Festival con il Braga. Festival delle bande, finale e premiazione, oggi ci sarà in Piazza Buozzi. Ricordiamo anche l'appuntamento, credo sempre oggi, andiamo a vederlo nello specifico, allo stadio Fadini, dalle ore 10. Roseto, igiene urbana, il report di Comune Diodoro, rifiuti la differenziata all'80%, 1000 ingressi al centro di raccolta, mantenuto l'ufficio dell'ambiente, meno indifferenziata in discarica 3300 tonnellate, nel 2022 erano 3700, ma continuano gli abbandoni e le microdiscariche nei pressi delle ecoisole, previsti controlli più serrati. Recchiuti, centrosinistra, parte la trattativa, primo confronto per le comunali tra le forze d'area e l'ex consigliere leader di progetto Roseto. Arriva Picarro Sorbery per i controlli alla rete del gas, il nuovo sistema tecnologico di Italgas. Pineto, il braccio di ferro con la prefettura, ucraini chiesto lo stop al trasferimento, Passamonti, avvocata dei rifugiati, previsto lo spostamento da appartamenti e camere d'albergo in condizioni promiscue. Barriere in città, piano per gli abbattimenti, il comune presenta gli interventi su edifici e spazi pubblici per consentire l'accessibilità ai disabili. A Rurabilandia, ecco i motociclisti, ad Atri il gruppo Blue Knights delle forze di polizia in visita alla fattoria sociale. Pescara, dopo il via libera del Consiglio di Stato, circonvallazione, ecco quattro tutor, scattano i controlli antivelocità. I dispositivi installati ai Colli e Montesilvano, il dirigente, sono in fase di prova, attivi entro luglio, e dal 24 giugno al via le multe anche con due autovelox sulla Lungofino tra Città Sant'Angelo ed Elice. Oggi funerali, addio all'ex preside di Corte d'Appello, Ramondo. Travolto da due macchine a Pianella, muore 78enne, Ennio D'Aloisio colpito prima da una Ford che ha invaso la corsia, poi dalla Dacia dietro di lui. Montesilvano, ricorso accolto, fusione, salta il referendum bis, il TAR dà ragione a Nuova Pescara, il Tribunale Amministrativo blocca l'iniziativa dei consiglieri comunali di Montesilvano e Spoltore, i giudici, la volontà popolare è stata già espressa dai cittadini e tre enti coinvolti. Avezzano, colpo in via Roma, rapina sciocca, la parafarmacia ferita, la titolare incinta di 9 mesi, rubati collari per cani per 1000 euro, la 35enne è stata trascinata dall'auto del malvivente in fuga in ospedale, hanno scongiurato danni al bambino, si cerca un uomo di Foggia ripreso dalle telecamere. Il marito, attimi di vero terrore, il racconto di quei momenti di paura, mia moglie è stata scaraventata in strada. Strage di lupi, primi testimoni davanti al PM, a Sulmona, a giorni verranno ascoltati diversi allevatori, focus sull'assegnazione degli indennizi. Coca Delivery, la maxi operazione, prendevo un euro per ogni confezione, prime ammissioni da parte degli addetti all'imballaggio dell'occultamento della droga destinata alla piazza Aquilana. Giancola al Mediocredito Centrale, la commercialista cape stranese, entra nel CDA dell'importante istituto finanziario. Chieti, il candidato sindaco del centro-sinistra, Legnini riempie Piazza Vico per lui il sostegno di Cascini. Nel primo evento in vista del ballottaggio, l'ex vicepresidente del CSM punge sul tema del sì sesto, l'apparentamento a destra ora è chiaro, la città può decidere tra chi lo ha convocato, da chi l'ha provocato e chi l'ha salvata. Andiamo a vedere invece, sempre nell'ambito delle notizie che riguardano la nostra regione, la prima pagina del quotidiano romano Il Messaggero nell'edizione abruzzese. Muore a 78 anni sullo scooter a pescare, incidente fatale in via San Nicola, l'uomo si è scontrato con due macchine. L'Aquila via le impalcature, a 17 anni dal terremoto, la cattedrale torna visibile, i lavori all'interno dovrebbero concludersi entro il 2026. A Pescara per gli asili nido via le iscrizioni fino al 15 giugno, poi Nuova Pescara, il TAR boccia i due quesiti referendari e all'Aquila aggredito perse un occhio, 100.000 euro di risarcimento. Poi sempre all'Aquila, statale 17, dopo 10 anni riecco gli espropri, a Pescara incendia l'auto dopo una delusione d'amore. Entriamo nello specifico delle notizie. Trafficanti e vedette, chiuso lab della droga, installato in via Tavo. L'appartamento al civico 229 era diventato il simbolo delle nuove piazze di spaccio. Nuova Pescara, il TAR boccia i due referendum, ma la battaglia continua. Poi asili comunali, iscrizione al via, aperte online fino al 17 giugno. Francavilla in cammino per la notte dei serpenti, flash mob stamani sul lungomare, protagonisti i gruppi popolari abruzzesi, saltarelli e fisarmoniche fino al vola vola, cantato da centinaia di ragazzi con Melozzi. Guido anch'io al porto turistico con il campione Alex Innocenti e poi barriere architettoniche per un disabile in bagno. L'Aquila, liste d'attesa, rapporto a Genas, Abruzzo, oltre la media nazionale. E poi la cronaca, sfregiato, perde un occhio, risarcito con 100.000 euro. La paura ad Avezzano, farmacista incinta, truffata, insegue il ladro e si ferisce. La titolare della farmacia Mia, raggirata da un uomo con la scusa di un bonifico istantaneo. Rissa nel condominio per furto di corrente, due feriti in quattro a processo. E poi la storia, sempre a Sulmona, 1,5 milioni di fatture false ed evasione, finisce a giudizio un 62enne imprenditore di Pratola Peligna. Chieti, Sicari, coalizione ampia, Legnini si rafforza con Cascini e Amoroso. Il centrodestra va all'apparentamento e schiera le liste di Colantonio e Carbone, di Gregorio, nostro elettorato, mal di destra, consapevole dei pericoli che corre la città. Palmoli, casa della famiglia nel bosco, lavori al via in 10 giorni, il sindaco Masciulli, il comune sta cercando di velocizzare i tempi, consulenti Cantelmi e Aiello, nel libro in uscita il loro laboratorio di umanità. Ortona, porto con il segnale più ad aprile, in arrivo una società leader negli yacht. Lanciano, i bambini a lezione di legalità nel quartiere sotto scacco degli spacciatori. Teramo, movida selvaggia, primi divieti per l'alcol, noi baristi favorevoli, e poi la città è pronta per il torneo internazionale di Family Sport. Andiamo a vedere allora, per chiudere, la pagina della nostra rassegna stampa dedicata alle notizie. Andiamo a vedere le notizie che riguardano il calcio. Serie C, il Pescara pronto a ripartire, Merola è l'anno del rilancio, la Salernitana vuole Foggia. L'attaccante, dopo un campionato opaco in B, scalpita per riprendersi la scena. Dalla Campania il direttore sportivo biancazzurro è nel mirino dei Granata. Serie C, il calciomercato, il Pineto vuole Vallocchia, Postiglione fa gola in B, contatto con il mediano appena svincolato dalla Ternana, ma c'è anche la Samba, il difensore piace a Lentella e occhio al Mantova, si lavora per tenere Vigliotti. Il Teramo in fermento tra trattative e futuro, sereni verso il rinnovo. E poi Giulianova guarda subito al mercato in uscita, Serie D, Martiniello, Vitale e Scarsella hanno un biennale, ma il club sembra intenzionato a cederli. Il mercato di eccellenza, la Virtus Cupello presenta oggi Carlucci, la Castrum va forte su Dos Santos e Michichè. Le giovani promesse, Teramo capitale del calcio per il torneo One Family Sport, tutto pronto per la quarta edizione dell'evento che coinvolgerà 2000 ragazzi, si parte domani in presenza di 120 squadre tra cui Napoli, Como e Bologna. Basket Roseto, pressing su Gramenzi, la pista è calda, il tecnico ha salutato Lattina e si avvicina al ritorno, intanto il club valuta una sinergia con l'Accademy. Bene, termina qui l'appuntamento dedicato alla rassegna stampa, ma a quella naturalmente locale. Intanto un po' di saluti di amici che ci hanno scritto. Anto Leonio, buongiorno. Betty Alme, buongiorno anche a te. Loredana Ciaffoni, grazie Loredana. Loriana Ciccioni, buongiorno anche a te cara Loriana. E poi Alfredo Di Federico, Maria Ida Petrella, la nostra Rossella Mattiucci, buona giornata anche a voi. Silvana Di Gianvittorio, buongiorno e buona giornata Azzurra. Grazie di cuore, naturalmente, l'augurio di buona giornata anche a voi. Adesso qualche piccolissimo stacco pubblicitario, poi torniamo con voi perché ci occuperemo delle notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo.
1: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
2: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
3: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
4: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce e Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. E una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
5: Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727.

0: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it. Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi assortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi antintrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326. Oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità, jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti, per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella, per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melvi per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nasher Gun e Linea Uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens. Il centro estetico Daimana Beauty Center cerca estetista con esperienza. Il nostro centro estetico seleziona un estetista con esperienza, con estetica di base, estetica avanzata, serietà, passione e professionalità. Info 349 52 72 864. Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti, partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook. La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenzione convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da The Spar, in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350.
1: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Bene amici, eccoci tornati in diretta, andiamo a vedere le notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo, dal Messaggero. Drone russo sulla Romania, la minaccia di Mosca, lo sdegno dell'Europa, la NATO, ci difenderemo, la Premier gravissimo. Trump, Hormuz, via il blocco, ma l'Iran non decide nulla. E poi la reazione del governatore della Banca d'Italia, Panetta, l'intelligenza artificiale decisiva per la crescita, puntare sulle nuove generazioni. Entriamo nello specifico delle notizie. Drone sugli edifici in Romania e Mosca minaccia l'Europa. Non avrete sonni tranquilli. La NATO avvisa la Russia, il fianco est resta protetto, il ritiro USA sarà bilanciato. I vertici dell'alleanza non sottovalutano il blitz del drone e progettano una reazione tattica. Manterremo la capacità di deterrenza, Italia pronta a inviare in Romania uomini e caccia. Trump, toglieremo il blocco a Hormuz, ma sull'Iran non decide. Il presidente, 2 ore nella station room, estrarremo l'uranio e lo distruggeremo. Teheran, la gestione dello stretto è nostra, intanto avrebbe sparato un aereo di linea. Prima lo stretto, poi il nucleare, ma resta l'incognita delle mine, il conflitto in Medio Oriente, i nodi principali che alimentano lo stato dell'accordo riguardano la navigazione e l'uranio arricchito. La reazione di Banca Italia, Panetta, la sfida dell'intelligenza artificiale deve essere governata, puntare sui giovani, il governatore intelligenza artificiale è il terreno decisivo per la sfida per il futuro, va accompagnata da un intervento pubblico. Le rotte degli investitori, mercati troppo ottimistici, la fragilità di USA, Cina e Unione Europea, il disavanzo mostra americano, l'invasione dei prodotti cinesi, l'Europa che non investe. L'intervista alla sorella della Premier, Arianna Meloni, governiamo fino alla fine, la sinistra vuole il pareggio, ma l'instabilità è un costo. Schlein, la mossa sull'energia e Conte rilancia le primarie, la leader Dem pensa ad un libro bianco di proposte da sottoporre agli alleati, l'ex premier sul voto di Venezia, un segnale di governo, non l'avevo detto io. L'Italia, l'Unione Europea contro il virus, più vigilanza alle frontiere, la lettera di Meloni e von der Leyen per il virus dell'Ebola, serve un coordinamento europeo rafforzato, la richiesta di inserire l'argomento all'ordine del giorno del Consiglio Europeo di giugno. Trapani, paura a scuola, undicenne accoltella il prof in diretta su Telegram, l'aggressione in una scuola media di San Vito Lo Capo, lo studente del primo anno con un casco per non farsi riconoscere si è scagliato contro il docente di tecnologia, filmato tutto. Stupro, non era vergine, assolto e poi condannato, ora il processo è da rifare. Il caso di Macerata, la Cassazione annulla la sentenza che aveva inflitto 3 anni all'imputato, per i giudici di primo grado lei sapeva cosa rischiava. I fatti risalgono a luglio 2019, l'allora minorenne, pensavo mi avesse creduta, si ricomincia da capo. Economia, occupati record e crescita sull'Italia, batte di nuovo per le stime, consumi, export e investimenti fanno salire il PIL nel primo trimestre. Energy in cresce nel primo trimestre, i ricavi salgono al 4%. Andiamo a vedere per chiudere l'appuntamento con la cultura e gli spettacoli. Tiziano Ferro: sono costretto a vivere negli Stati Uniti, l'Italia mi manca, il mio progetto di vita qui è fallito, vorrei tornare, ma sui diritti civili il nostro paese è indietro, il mio ex marito un narcisista. Parliamo di sport. Doncic, Roma, arriviamo, il fenomeno sloveno del basket dei Lakers ufficializza il suo impegno con il gruppo di Nelson, e Matijašić sta per creare un secondo club, tutti vogliono la NBA Europe nella capitale. Il tridente dei sogni: Gasperini vuole rafforzare il reparto offensivo all'altezza di Malen, per Greenwood e Summerlin servono 70 milioni, in bilico la posizione di Sulè per la Roma. Lazio, Taylor e altri 10, felice alla Lazio. Gattuso è pronto a costruire la squadra intorno al centrocampista più talentuoso, lo testerà da mezzala nel 4-3-3, ma anche da mediano e trequartista nel 4-2-3-1. Prima di andare avanti con il nostro appuntamento, con la nostra rubrica, intanto vi ricordo che stamattina avremo nostre ospiti Laura Collevecchio e Laura Ciafardoni di Creativo, che ci racconteranno un po' com'è nato, come le iniziative dell'Adriatic Summer Village, oltre a tutte le novità ovviamente che questa bellissima realtà propone ai nostri bambini. Poi vogliamo ricordare, intanto c'è questa locandina di Approdo che annuncia appunto le date della sesta edizione, Giulianova Alta 24, 25 e 26 luglio, Approdo Borgo in Festival, le Crocevia degli Ulisse, viaggiatori contemporanei, poeti, creativi e sognatori. Volevamo ricordare invece un altro appuntamento molto bello che si svolgerà appunto questa sera al Palazzo Kursaal, che è quello con l'Opera Festival a cura del Conservatorio Braga, Dipartimento Canto e Teatro Musicale. Opera Festival questa sera alle 21 a Giulianova alla Kursaal, ideazione e regia a cura di Antonio Petris, dirige l'Orchestra Sinfonica del Braga Alessandro Cedrone, presenta Loretta Bonamente. Ricordiamo, ci sarà anche il nostro direttore, Radio G ci sarà con una ripresa ovviamente in diretta, e il nostro direttore, che tra l'altro sarà anche parte della giuria. Ricordiamo poi questa sera in concomitanza anche l'appuntamento con la finale del Festival Internazionale delle Bande. Siamo pronti adesso a passare alla rubrica degli auguri, che come di consueto viene offerta da Marcafè.
2: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
3: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
2: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
4: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
2: Che buono è!
4: È Marcaffè!
0: Andiamo a vedere insieme il santo del giorno. Oggi lo ricordiamo, è appunto sabato 30 maggio. La santa del giorno è importante perché Santa Giovanna d'Arco, nata in Francia nel 1412, figlia di contadini analfabeta, lasciò giovanissima la casa paterna seguendo l'invito di Dio. Sosteneva lei a liberare la Francia dagli inglesi. Re Carlo VII si convinse a darle un'armata, la guida della quale Giovanna riuscì a liberare Orléans e a vincere in campo aperto a Patà. Abbandonata all'improvviso dal re per intrighi di corte, fu dapprima ferita alle porte di Parigi e poi fatta prigioniera nel 1430 dai borgognoni, che la cedettero agli inglesi. Processata a Rouen da un tribunale ecclesiastico, fu condannata per eresia e arsa viva il 30 maggio 1431. Aveva solo 19 anni. Riabilitata nel 1456, fu proclamata santa nel 1920 da Benedetto XV. Altri santi sono Basilio, Ferdinando, Gavino, i beati sono Guglielmo Filpi e Tommaso Cottan. Prima di andare appunto a leggere la pagina degli auguri, vogliamo fare tantissimi auguri a tutti coloro che portano questo bel nome, ai Giovanna e ai Giovanni che sono appunto all'ascolto, un saluto appunto a tutti voi. In particolar modo vogliamo fare gli auguri di buon onomastico alla nostra Giovanna Panfili. Tanti auguri Giovanna! Andiamo a vedere invece i compleanni per oggi sabato 30 maggio, compleanni di Alfonso Di Felice, auguri, Andrea Sabatini, Francesca De Simone, Marino Firmani, Cristiano Ciunci, Gabriella Tatandini, Dorotea Lupidi, Remo Iezzi e Davide Lupinetti. Tanti auguri di buon compleanno a tutti voi, vi ricordiamo che gli auguri vengono pubblicati su Piccola Città che troverete proprio domani sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito con il nuovissimo numero con interviste, approfondimenti, rubriche, la rubrica degli auguri e tanto altro, curiosità, insomma, leggeteci e saremo online appunto domani. Passiamo adesso alle previsioni del tempo e a sentire che cosa ne pensa il nostro meteorologo appunto Pierluigi Casalena. Eccolo qua.
5: Buongiorno.
0: Buona giornata a te Pierluigi, ciao.
5: Ciao Azzurro.
0: Come stai? Tutto bene?
5: Sì, bene, tutto bene. Tutto
0: bene, un abbraccio a te naturalmente e a tutta la tua bella famiglia. Pierluigi, che cosa ci aspetta per questo weekend? Continuiamo con questo bel caldo? Cioè, bel caldo per me, credo magari non per tutti, però ecco.
5: Allora, sì, il tempo continua a essere stabile e soleggiato. Nel pomeriggio si accendono dei focolai temporaleschi sulle aree interne, ma non interessano, diciamo, le zone pedemontane e neanche le zone pianeggianti e costiere. Quindi, insomma, è una questione solamente dell'interno, soprattutto interno aquilano, c'è instabilità. E ovviamente questa instabilità è tipica della prima parte dell'estate, quando c'è molta umidità accumulata nel suolo e inizia a far caldo, e quindi durante il pomeriggio c'è molta evapotraspirazione poi porta alla formazione di nubi imponenti proprio a ridosso dell'Appennino, quando le temperature si alzano appunto nella parte centrale del giorno. È situazione che andrà avanti per tutta la settimana. Ci sarà un pochino più di stabilità tra mercoledì, giovedì e venerdì, quando questi temporali potranno interessare anche la pedemontana e arrivare, diciamo, sulle aree collinari. Continuo però a non vedere, o meglio, i modelli continuano a non vedere l'interessamento delle aree pianeggianti e costiere. Okay. Quindi diciamo che avremo solamente aumento della nuvolosità tra mercoledì, giovedì e venerdì anche sulle aree costiere, ma non si vede, insomma, non si vedono precipitazioni in arrivo. Quindi un'altra settimana di tempo stabile e soleggiato, un'altra settimana di caldo sopra la media, almeno di 2-3 gradi. Abbiamo avuto una seconda parte di maggio piuttosto calda e insomma continueremo con questo leitmotiv per i prossimi giorni. Non si vede un cambiamento proprio del tempo significativo, quindi diciamo che per il momento restiamo così.
0: Ok, ti ringrazio per Luigi per l'ottima panoramica. Come sempre ci ritroveremo domani per ulteriori aggiornamenti. Grazie e buon weekend.
5: Grazie a te, grazie a tutti voi. Grazie.
0: Ciao. Bene, ringraziamo come sempre il nostro Pierluigi. Ricordiamo che oggi a Roseto c'è una bellissima apertura, perché apre Watchdog, lavaggio cani self 24 ore. Ci sarà l'apertura a partire dalle ore 16 a Roseto degli Abruzzi, sulla nazionale 266-268, per lavare personalmente il tuo cane quando vuoi, tutte le volte che vuoi. Bagno self-service, trattamenti all'ozono, toilettatura professionale, lavanderia e tanto altro. Insomma, noi ci saremo e vi racconteremo questa particolarissima realtà dedicata ai nostri amici a quattro zampe che si chiama Watchdog Roseto. Un in bocca al lupo naturalmente a Emma, ai ragazzi, insomma a tutta la famiglia per questa bellissima iniziativa. Andiamo adesso avanti con l'almanacco del giorno a cura del nostro Vincenzo Iaconi. Prima un paio di stacchi pubblicitari e poi torniamo con voi.
6: Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi.
7: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
8: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
7: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
8: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
7: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
6: Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.
9: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Scopri prodotti e colori Sickens da Romani Colore e Ferramenta, via Trieste 76 Giulianova, telefono 085 8004 953. Con Romani dai forma e colore ai tuoi progetti.
6: L'Osteria Rosmarino a Cologna è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare, con gestione familiare, e siamo pronti a farvi gustare pesce sempre fresco e di stagione, cucinato in modo semplice e genuino. Aperto tutto l'anno, a pranzo e cena. L'Osteria Rosmarino vi aspetta a Cologna, in via degli Acquaviva 47. Per prenotazioni potete chiamare il numero 393-56-53-718. Due pesciolini e una passeggiata in riva al mare. Vi aspettiamo! Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova.

metodologica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.yomami.it. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Da Pizza & Core esaltiamo i sapori della tradizione, con un pizzico di originalità. Da noi potrai assaggiare tutta la bontà della tradizionale pizza napoletana, realizzata con prodotti genuini e con una varietà di gusti tra cui scegliere. Vieni a gustare anche le nostre tagliate, gli arrosticini e il formaggio fritto. E poi, tutti i mercoledì, accompagniamo le vostre cene con karaoke e il venerdì con fantastiche serate evento e DJ set. E dalle 22 ingresso libero per tutti, con la possibilità di assaggiare i nostri magnifici cocktail. Vieni a trovarci tutte le sere a Mociano, vicolo Fratelli De Benedictis 12. Per info e prenotazioni 327 68 82 531. Seguici su Facebook ed Instagram. Pizza & Core, ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Bene amici, eccoci tornati in diretta. Prima di chiudere il nostro radiogiornale c'è l'imperdibile appuntamento con l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi, che ci ricorda un fenomeno particolare. Una luna piena blu è un fenomeno raro che si verifica circa ogni 2 anni e mezzo, quando nell'arco dei 12 mesi si contano 13 lune piene. Questo maggio 2026 è segnato da 2 penilunni. Il primo ha aperto il mese lo scorso 1 maggio ed è stato considerato uno dei più potenti dell'anno. Il secondo invece chiuderà il mese il 31 maggio. Il momento migliore per osservarla sarà la sera del 30 maggio, quindi questa sera, e quella del 31, quando la luna sorgerà all'orizzonte poco dopo il tramonto, apparendo particolarmente suggestiva. Quella che sarà possibile osservare il prossimo 31 maggio sarà una luna piena particolare, definita mini luna blu, poiché sarà alla massima distanza dalla Terra. Parliamo di giornate internazionali della patata. Istituita nel 2023 dall'ONU, si celebra ogni anno il 30 maggio per valorizzare il ruolo globale della patata in sicurezza alimentare, agricoltura, sostenibilità e lotta alla povertà. La FAO sottolinea l'importanza della cultura per nutrizione, biodiversità e mezzi di sussistenza.
Oggi è anche la giornata mondiale della sclerosi multipla, la giornata mondiale del succo, ricorrenza diffusa nei calendari internazionali celebrata il 30 maggio. Promuove i benefici nutrizionali dei succhi naturali, senza zuccheri aggiunti, e un consumo consapevole. Dal 25 al 31 maggio, settimana della solidarietà con i popoli dei territori non autodeterminati. Andiamo a vedere le temperature. Temperature in atto Giulianova alle ore 7.44, 22.2, umidità 53%, temperato piacevole, vento 9 km orari. La temperatura massima di oggi sarà di 26 gradi. Indice di qualità dell'aria oggi a Giulianova 52, moderata. La qualità dell'aria è accettabile, tuttavia per alcuni inquinanti potrebbe presentarsi un rischio moderato per la salute in un numero molto ridotto di persone che in genere non è sensibile all'inquinamento dell'aria. Orario alba e tramonto di Giulianova, il sole è sorto alle 5.28, tramonta alle 20.36, il culmine è alle 13.02 minuti, durata del giorno 15 ore e 8 minuti. La luna sorge alle 20.15 e tramonta alle 4.57 di domani. Fase lunare, luna piena, visibile al 96%. Nacquero oggi, 30 maggio 1846, 180 anni fa, Peter Carl Fabergé, orafo e gioielliere. 30 maggio 1956, 70 anni fa, Piero Chiambretti, conduttore TV. 30 maggio 1966, 60 anni fa, Stephen Malkmus, cantautore, cantante e chitarrista statunitense dei Pavement. L'ascolteremo poi con Cut Your Hair. Accade oggi la storia in un giorno. 30 maggio 1431, 595 anni fa, la 19enne Giovanna d'Arco venne arsa viva a Rouen in Francia in esecuzione della condanna pronunciata il giorno precedente al termine del processo per eresia. Infatti, come abbiamo ricordato prima, oggi si celebra appunto Santa Giovanna d'Arco. 30 maggio 1741, 285 anni fa, Papa Benedetto XIV pubblica la lettera enciclica Non Abigimus sull'osservanza dei precetti cristiani e sulla Quaresima in particolare. Il 30 maggio 1976, 50 anni fa, il presidente egiziano El-Sadat annuncia un accordo con l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina per elaborare un documento comune in vista della ripresa dei negoziati di pace con Israele. Il 30 maggio 1976, 50 anni fa, nella finale degli internazionali di tennis al Foro Italico di Roma, Adriano Panatta batte l'argentino Guglielmo Vilas. È il primo italiano alla vittoria del torneo dopo 15 anni, quando nel 1961 a Torino a vincere fu Nicola Pietrangeli. Per concludere, le citazioni hanno detto: la perfezione non è un lusso, è l'unico modo di lavorare. Parafrasi fedele del suo approccio: ogni uovo Fabergé richiedeva mesi di lavoro e standard assoluti. Un gioiello deve sorprendere, non solo decorare. Riflette sulla filosofia dell'Imperial Eggs, concepiti come oggetti con segreto all'interno. Sono frasi che ha detto Peter Carl Gustavovich Fabergé, noto anche come Charles Fabergé. Data di nascita 30 maggio 1846, data di morte 24 settembre 1920. È stato un orafo e gioielliere russo, noto soprattutto per aver creato le famose uova Fabergé. Chi non ce l'ha a casa, no, Fabergé, ce l'abbiamo tutti, realizzate nello stile delle vere uova di Pasqua, ma utilizzando metalli preziosi e pietre preziose invece di materiali più banali. Era uno dei figli di Gustave Fabergé, il fondatore della casa di Fabergé, per l'appunto. Questo era l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Echoni, che ringraziamo naturalmente per la sua collaborazione quotidiana, e ovviamente lo salutiamo e lo ritroverete anche in Piccola Città con un articolo molto interessante. Bene amici, chiudiamo qui il nostro radiogiornale, lo faremo in realtà con il pezzo che Vincenzo Echoni ha scelto per noi, e poi ovviamente rimanete con noi perché c'è appuntamento con le interviste e gli ospiti, quindi mi raccomando, non andate via. Prima di salutarvi, andiamo a ripescare appunto il pezzo che Vincenzo ha scelto per noi. Vi auguriamo comunque una buona giornata e un buon weekend. A risentirci alle prossime edizioni.

0: E buongiorno ai nostri radioascoltatori, rinnovo il mio saluto a tutti voi e sono in ottima compagnia perché stamattina sono tornate a trovarci, si vede che siete tornate perché siete state recentemente a presentare un'altra bellissima iniziativa, Laura Collevecchio e Laura Ciafordoni, appunto di MEFA e di Creativo. Oggi parleremo di tante iniziative per l'estate.
1: Sì, grazie per averci invitate e grazie a Giuda.
0: Grazie a voi ragazze. Allora, intanto prima di entrare diciamo nel merito volevo fare le congratulazioni a Laura, allora Ciafordoni, che ieri appunto ha raggiunto un traguardo importante. Ci racconti un pochino, Laura?
1: Ah sì, va bene, ho raggiunto un traguardo importante nel senso che è quello che ho sempre sognato, quello di entrare a tutti gli effetti nel mondo della scuola. In qualche modo in questi ultimi anni lo sto facendo, avvicinandomi sempre di più al mondo dei bambini, dei ragazzi, con le attività che facciamo, quindi dal mini basket fino a creativo e passando per i centri estivi. Però quello del conseguimento della specializzazione, quindi del TFA, è sempre stato un qualcosa che ho sognato. Non un ripiego, lo sottolineavamo prima.
0: Beh,
1: assolutamente.
0: Sì, assolutamente.
1: Tant'è che quando ho fatto la prova orale per poter accedere poi al corso, e l'ho ricordato anche nella tesi che ho discusso ieri, un insegnante mi ha chiesto cosa pensa lei di portare nella scuola, visto che viene da studi giuridici e da una carriera d'avvocato, e il professore che era lì a fianco, con il quale avevo parlato soltanto forse per 2 minuti, ha detto: rispondo io per lei sicuramente porterà la gioia. E quello è stato il titolo poi, ed è stato in qualche modo il mio documento programmatico scritto, e quindi oltre la gioia la bussola delle emozioni, perché sottolineava proprio come all'interno della scuola spesso troviamo insegnanti che lavorano diciamo non con entusiasmo. Io penso che più che il lavoro debba essere veramente una missione. Soprattutto in questi casi,
0: sì.
1: E quindi più che un buon pay, dicevano durante i moduli, durante le lezioni, è importante che ci siano nuovi entusiasmi all'interno della scuola. Quindi io spero e mi auguro nel futuro, visto che poi alla fine non è mai troppo tardi, di riuscire ad entrare in questo mondo e magari di riuscire a dare quella gioia che posso.
0: Quindi, che già date con le vostre attività, questo bisogna dirlo. E tra l'altro mi ha molto sorpreso Laura quando è entrata, perché dice: quando mi ha raccontato questa cosa ho realizzato un mio sogno.
1: Sì,
0: è una cosa molto bella.
1: Qualche congratulazione. Volta scherzando dico sono un avvocato pentito, non che io rinneghi la mia carriera, i miei studi e la mia professione, però sicuramente bisogna sempre seguire quello che dice il cuore e la testa insieme.
0: La vocazione, no? Vocazione, quella che è la nostra vocazione. Puoi stare con i ragazzi e con i bambini,
1: esatto.
0: Credo che sia sempre molto bello e arricchente.
1: Assolutamente.
0: Giusto.
1: Sì.
0: Allora, vogliamo un pochino raccontare quelle che saranno le iniziative sia di MEFA che di Creativo appunto per questa estate 2026. Lo facciamo con la presidente, allora con Collevecchio.
2: Sì, allora, siccome poi a livello operativo sono tante cose, vorrei sottolineare innanzitutto la ricchezza, la risorsa di questo momento estivo, che è data proprio dalla flessibilità e dalla variabilità dei contesti. Cioè, questo camp è nato con l'idea di dare ogni giorno un aspetto diverso, ogni giorno un momento diverso per i bambini, perché possano apprendere in contesti multipli, quindi la piscina, giochi d'acqua, la giornata dello sport, la giornata della gentilezza, cioè in modo che loro possano ogni giorno dedicarsi ad una parte importante poi del loro essere piccole persone, no? Quindi diamo anche un contesto in questo senso. Poi sicuramente la location ci ha sempre in qualche modo agevolato, perché parliamo di una zona di Giulianova bellissima che sta comunque risorgendo negli ultimi anni, e dove c'è anche una temperatura ideale per avere i ragazzi lì.
0: C'è anche il parco lì, l'ombra,
2: l'ombra, gli alberi,
0: bella situazione.
2: E poi anche diciamo la flessibilità che viene creata a misura delle famiglie, no? Perché poi ogni famiglia ha un'esigenza diversa, cioè c'è un figlio,
0: certo,
2: chi ce l'ha due, chi ce l'ha tre, chi lavora tutt'ora, e quindi diciamo che andiamo un po' incontro alle esigenze di tutti. Per quanto riguarda le novità proprio nello specifico, lascio la parola a Laura, perché comunque diciamo ha organizzato, mi ha aiutato a organizzare in maniera più pratica questi aspetti, quindi vorrei darle questo spazio.
1: Allora sì, intanto partiremo dal 10 giugno, quindi questa è come diceva Laura, anche su quel discorso di flessibilità e di aiuto alla famiglia che è al centro, tant'è che noi, lo ricordiamo, siamo sempre stati ormai da 8 anni un centro accreditato anche per questi parametri, quindi per queste risorse che abbiamo all'interno, un centro accreditato con i comuni, in particolare con il comune di Giulianova, e questo dà la possibilità anche alle famiglie di ottenere un piccolo, medio rimborso in base chiaramente all'ISE, in base alle disponibilità, ed è un fondo regionale che ogni anno viene comunque erogato al comune e che il comune eroga interamente alle famiglie che usufruiscono del nostro centro estivo. Quindi noi amiamo dire che dal momento che prima le risorse, essendo sempre le stesse, ma magari c'erano meno richieste, c'erano forse ISE insomma diversi, e praticamente le risorse riuscivano a coprire a volte anche tutte le 4 settimane di camp. Oggi purtroppo questo non può avvenire, però diciamo sempre è un ulteriore sconto che trovano i genitori e le famiglie, insomma, e non è poco. Quindi dicevamo che partiamo dal giorno dopo la chiusura della scuola, quindi immediato, esatto, quindi dal 10 giugno quest'anno e arriviamo fino al 4 settembre, quando riapriremo poi chiaramente Creativo, che nel periodo estivo rimarrà chiuso se non per alcune feste, alcuni eventi che facciamo lì con i bambini su richiesta. Ogni giorno, come diceva bene Laura, c'è un'attività diversa. Abbiamo riproposto le attività, quelle diciamo più importanti, che piacciono ai bambini e per i quali i bambini vengono molto volentieri, come quello della piscina, e quindi grazie a Giulia Mare, grazie insomma agli amici, no? Famiglia Cartone, che ci ospita in esclusiva il giovedì mattina, abbiamo proprio la disponibilità della piscina soltanto per noi, con la bagnina, con insomma in sicurezza,
0: tutto in sicurezza, tutto
1: questo
0: perfetto.
1: Chiaramente è un valore aggiunto del nostro camp, e quindi li ringraziamo. Allora, dicevamo che il lunedì iniziamo con la giornata della creatività, quest'anno l'abbiamo chiamata così, e comunque all'interno del villaggio della gentilezza, quella pineta, l'annunziata di cui parlava Laura, quindi fresca, che si presta tantissimo a tutte le attività creative, e avremo come ogni anno tutti i tipi di laboratorio e anche qualcosa in più, quindi dallo slime, la beauty spa, la pittura degli alberi, e avremo questa novità importante quest'anno, l'ukulele con Alex Ricci, e quest'anno abbiamo questa novità di Rosa Bosco, che è René Graziani, che c'ha, ecco, questo è il volantino, e sono delle, magari con lei poi ci torneremo anche a parlare più nello specifico, perché sicuramente lei è più brava a spiegarlo, però sono delle, è un atelier, lei lo chiama, sensoriale, all'interno proprio del bosco, quindi sono delle attività di cui lei ci ha parlato, anche il far sentire la voce degli alberi ai bambini, ci sono dei momenti quindi anche di rilassamento per i bambini pomeridiani, quindi post pranzo, e tutta una serie di attività a contatto con la natura, quindi questo è un po' il nostro mood iniziale, quello di stare all'aria aperta, alla natura, non troppo al sole, quindi a contatto diretto del sole, e quindi Rosa Bosco quest'anno da luglio ci sarà, e sicuramente anche questo sarà un valore aggiunto per i nostri bambini. Il martedì abbiamo come sempre la giornata dello sport, e quindi un po' come la notte rosa dello sport, i bambini potranno provare varie discipline sportive. Abbiamo avuto l'ok del rugby, che quindi ci sarà adesso, vediamo, con Ernani, che insomma è il responsabile un po' dell'organizzazione, e quindi anche quest'anno c'è stata disponibilità e ci saranno delle lezioni di rugby. Abbiamo

0: Ricordiamo che dal 10 giugno al 4 settembre staremo al New Green Point, quindi aspettiamo tutti i bambini per vivere questa Adriatic Summer Village 2026.
1: Ah, i contatti non abbiamo ricordato, magari.
0: Il mio numero è 347 29 28 233.
2: Il numero è 349 67 00791.
0: E se vogliamo dare anche sì,
2: il numero di Gianluca 329 48 26 200.
0: Nel frattempo ci troverete anche comunque da Creativo in via Gramsci 70.
1: Queste informazioni lo siano anche sulla pagina Facebook,
0: sì,
1: giusto?
0: Ma
1: ok, perfetto.
0: C'è Instagram. Pure la parte Instagram,
1: perfetto.
0: Saremo anche lì.
1: Perfetto, allora complimenti e naturalmente in bocca al lupo per questa bella estate piena di eventi e di cose entusiasmanti. Grazie,
0: grazie
1: e ci vediamo presto.
0: Grazie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Sei un'impresa, un commerciante, un artigiano, un semplice cittadino. Sei un super indebitato, sotto usura, scambi assegni bancari per evitare i protesti. La tua azienda è presa di mira da chiunque vanti un credito verso di te. Non riesci a pagare i contributi, le imposte e i tuoi dipendenti per colpa delle banche che ti negano l'apertura di un conto corrente. Hai problemi di DURC per incassare le tue fatture. Il tuo cedolino paga non è sufficiente per pagare le finanziarie. La legge 108 del 1996 e la legge 3 del 2012 sono dalla tua parte. Ti senti schiacciato? Dillo a Resilienza. Telefona per un appuntamento al numero 085 802 8204. Un professionista dell'associazione ti riceverà, ti ascolterà e ti aiuterà a risolvere i tuoi problemi. Non dovrai pagare nulla. Il punto di ascolto di Giulianova è in via San Michele 1A. La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio ai Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorrinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio ai Portici, dal 1997, ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1, presso il centro commerciale ai Portici a Giulianova. Info 085 800 6811. Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, dai ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi, certo che dobbiamo. E allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulianova. Telefono 085 800 7546. Con la primavera si risvegliano i fiori, ma spesso anche i dolori. Mal di schiena, cervicale, tendiniti, dolori alle articolazioni ti affliggono? Lo studio Physiocamp ti aspetta per risolvere i tuoi problemi e farti passare una stagione alla grande. Lo studio Physiocamp è dal 13 anni è al tuo fianco e si avvale di personale specializzato ed in continuo aggiornamento ed offre trattamenti di osteopatia, osteopatia pediatrica, rieducazione postulare globale, linfodrenaggio manuale, trattamenti craniosacrali, riabilitazione per le incontinenze urinarie e fecale, riabilitazione ortopedica, riabilitazione neuromotoria. Lo studio Physiocamp inoltre esegue tutti i trattamenti di terapia fisica e riabilitativa con i tradizionali macchinari di ionoforesi, TENS, elettrostimolazione, magnetoterapia e ultrasuoni. Con la TECA, che grazie alla sua capacità di riattivare i meccanismi autoriparatori, dimezza i tempi di recupero e riduce di gran lunga tutti i problemi muscolari e articolari. Con l'innovativo laser ad alta potenza Lumix 3, utilissimo per alleviare il dolore già dalle prime sedute e trattare lesioni muscolari, risolvere infiammazioni acute e croniche.
1: Radio G.
2: Onde d'urto radiali, utili per tendiniti, fascite plantare, trocanterite, ritardi di consolidazioni ossee e tante altre problematiche dolorose e infiammatorie. Lo studio di fisioterapia e osteopatia Fisiocam lo trovate a Giulianova, in via Galiberti 5. Per appuntamenti e informazioni chiamate il numero 328-33-46-056 o visitate il sito www.fisiocam.it. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo. L'originale cucina tradizionale abruzzese ed un'ottima braceria. Menù speciali per ricorrenze, cerimonie, eventi e feste in genere, in un ambiente accogliente, elegante e completamente rinnovato. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo. Via Amerigo Vespucci a Giulianova. Per info e prenotazioni 388-4255-652.
0: Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328-7309-277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie, La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'impresa di pulizie La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in Piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di pulizie La Marea Service. Professionisti del pulito. Una scelta sicura.
3: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.

Buongiorno amici, buongiorno a tutti voi, che bello essere in vostra compagnia, che bello essere qui in radio ad ascoltare buona musica di ieri che oggi vuole celebrare. Sapete, insomma, ci piace scegliere sempre degli argomenti. Iniziamo appunto con un trittico prima di dare il via a quella che è la programmazione di oggi, molto carina, selezionata per noi, confezionata per noi da Vincenzo Iaconi, che è cover al femminile. Ma prima un trittico di canzoni che ci riportano un po' di allegria, proprio questo è il tema con cui vogliamo aprire oggi, e partiamo con Gianni Morandi, un pezzo scritto per lui da Jovanotti, è L'Allegria.

E dopo questo, diciamo, trittico di canzoni per darci una bella scarica di allegria, iniziamo con il tema scelto oggi per il nostro sabato italiano. Si chiama Cover al femminile, storie e riletture, 10 canzoni italiane e 10 donne che le hanno fatte proprie. Buon ascolto, ideato da Vincenzo Iaconi. Partiamo con Loredana Bertè, Ragazzo mio, originariamente interpretato da Luigi Tenco, è una cover graffiante, toglie malinconia e mette rabbia. L'ascoltiamo.

La prossima artista è Tosca, Domani Domani, brano presentato da Laura Luca a Sanremo nel 1978, è una versione acustica, calda e teatrale. L'ascoltiamo qui su Radio G.

davvero molto molto bella e intima questa versione di Tosca di questo brano di Laura Luca, portata a Sanremo nel 1978. La prossima interprete che ci ripropone una cover, ma alcune cover, davvero sembra quasi riduttivo chiamarle così, è Elisa. L'abbiamo scelta con un potente, l'ha scelta appunto Vincenzo per noi, con un potente omaggio a Mia Martini, Almeno tu nell'universo, con archi e crescendo pop rock. L'ascoltiamo qui su Radio G.

una bellissima versione che rende sicuramente omaggio alla grandissima Mia Martini. La prossima è la nostra cara Fiorella Mannoia, interpreta un brano di Vasco Rossi, bellissimo, Sally, e lo trasforma in un folk blues intimo e lento. Ricordo, caro Vincenzo, quando abbiamo sulle note appunto di questa versione, di questa canzone appunto interpretata da Fiorella Mannoia, è stato realizzato un flash mob dalla Commissione Pari Opportunità, molto molto bello, in occasione appunto della Giornata Internazionale della Donna. L'ascoltiamo, ritroviamo questa canzone interpretata ovviamente da Fiorella Mannoia, ma di Vasco Rossi, Sally. Sentite se vi piace questa versione.

0: Che bel rumore.
1: La prossima interprete è Arisa, che con la sua dolce voce affronta il brano di Francesco De Gregori, La donna cannone, con dolcezza assoluta. Voce limpida, sospesa, che rispetta ogni sfumatura del brano di De Gregori, una lettura intima, quasi in punta di piedi, che mette in luce la fragilità e la forza nascosta nel testo.

0: pronto?
1: Beh, una bellissima versione, veramente. Poi Arisa riesce a rendere magico qualsiasi cosa interpreta. Prossimo pezzo, secondo me, quando Vincenzo lo ha messo qui in rubrica, subito io ho pensato che una canzone così poteva cantarla solo un artista con una voce graffiante, così come l'aveva Amy Winehouse. Stiamo parlando di Noemi, che interpreta Valerie, brano originale di The Zuntos, portato al successo proprio da Amy Winehouse. Live in chiave soul funk grintosa, l'ascoltiamo qui su Radio G.

prossima artista che ascoltiamo in una cover segnalata da Vincenzo, Nina Zilli, che rilegge No Pressure, brano originale di Justin Bieber con un'impronta soul elegante, voce morbida, fraseggio elastico, atmosfera da club moderno, una cover che porta il pezzo in una dimensione più calda e personale. Eccolo qua.

La prossima cover è Per un'ora d'amore, nella versione di Antonella Ruggero e dei Subsonica. Diventa un viaggio elettronico romantico. La voce morbida della cantante scivola dentro il groove sintetico dei Subsonica, che trasformano il classico di Mattia Bazzari in un flusso notturno, pulsante ed elegante. Un omaggio rispettoso, ma con identità forte. A me è sempre piaciuta. Vincenzo, grazie per avercela segnalata, e l'ascoltiamo qui su Radio G.

Grazie, alla prossima artista è Malika Ayane con La prima cosa bella. Malika Ayane trasforma il classico di Nicola di Bari in un quadro delicato, voce vellutata, tempo rallentato, atmosfera sospesa. La sua interpretazione illumina la malinconia dolce del brano, rendendolo più intimo, quasi cinematografico, senza tradirne l'essenza. Eccolo qua.

E ringraziamo Vincenzo per la selezione di questa programmazione intitolata Cover al femminile nella mattinata italiana del sabato italiano. Chiudiamo con un pezzo veramente che struggente, Stranizza d'amori di Franco Battiato, la canta Carmen Consoni con rispetto assoluto, voce ruvida, dialetto scolpito, chitarra che pulsa lenta. Il classico di Battiato diventa un racconto carnale e malinconico dove la Consoli porta la sua Sicilia più intima, un'interpretazione che non imita, respira, vibra, si fa preghiera laica. L'ascoltiamo e con questo vi salutiamo, chiudiamo così il nostro sabato italiano.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

E suona calda la sigla del nostro musicante Bagaglio di Radio Gigi Genova, dedicato alle novità musicali, soprattutto del sabato, in una compilation realizzata apposta per noi da Vincenzo Iaconi, e ve le presenteremo nel corso della trasmissione. Ma prima, Forte e Chiaro suona per noi la nostra radio sveglia, in un pezzo che sceglie tra passato e presente, ed è Tiziano Ferro che festeggia appunto il primato della sua carriera con questa canzone, la prima che ci ha fatto scoprire Perdono, ma interpretata insieme a Lazza. L'ascoltiamo qui su Radio G e poi via alle altre novità musicali.

Ariana Grande con At That I Made You Love Me. La regina del pop inaugura la sua nuova era Petal con un pezzo magnetico, un mid-tempo scuro e avvolgente prodotto insieme a Max Martin, dove la sua voce si fa più profonda e fumosa. Meno fuochi d'artificio vocali, molta più atmosfera ipnotica. Abbiamo aperto con la canzone Per un'amica, interpretata da Tosca insieme a Ornella Vanoni, una delle tracce più intense e commoventi di Femine, il nuovo album di Tosca, una raffinata interpretazione dell'omonimo brano che Ornella Vanoni incise originariamente nel 1981 all'interno dell'album 2301 parole. La stessa Vanoni lo considerava una delle sue canzoni orfanelle, ovvero quei capolavori nascosti nel proprio repertorio che non avevano ricevuto successo meritato. La traccia assume oggi un valore definitivo e storico. La voce della Vanoni è stata infatti registrata poco prima della sua recente scomparsa, trasformando il duetto in un toccante testamento artistico. Voto 9.5, commovente, solenne e senza tempo. Ritroviamo anche Noemi insieme a Vito Salamanca. Lei non può mai mancare quando si parla di estate. Tu cosa fai questa sera? Noemi stringe la mano a questo artista e ci regala un pezzo scritto con Paolo Antonacci che profuma di libertà a base trascinante e ritmo flamenco. È un'interpretazione graffiante che punta dritta alle spiagge, con una suona perfetta per l'estate, appunto. 7 e mezzo questo pezzo, fresco tormentone d'autore. L'ascoltiamo qui su Radio G.

Il ritorno di Gabri Ponte insieme a Salmo con Tic Tac, un vero e proprio click della matrice della musica italiana. Gabri Ponte unisce la cassa dritta e synth da festival, flow tagliente e dark di Salmo. Il pezzo corre BPM altissimi, perfetto per anticipare lo show di San Siro. Voto 7, un frullatore di pura adrenalina. Pezzi internazionali, andiamo con Sad Girls, Bebe Rexha e David Guetta. La coppia d'oro della club culture colpisce ancora. Bebe canta la tristezza di vedere l'ex andare via con un'altra, ma lo fa sopra una produzione EDM trascinante firmata da David Guetta. È l'inno perfetto per piangere, ma rigorosamente in pista. Voto 7,5, malinconia da ballare a luci spiegate. L'ascoltiamo appunto questa novità qui su Radio G.

Torna Sal da Vinci con Poesia dopo il trionfo a Sanremo per l'ottimo percorso all'Eurovision con Per sempre sì. Sal da Vinci cambia completamente marcia. Poesia è una baciata travolgente e romantica pensata per far ballare le piazze italiane per tutta la stagione calda. Voto 7, passione latina, il salsa napoletana. Ritroviamo Malika Ayan che torna con una possibilità. L'artista ci travolge, ci avvolge con le sue inconfondibili sonorità sofisticate, scritto insieme al Dream Team composto da Pacifico, Antonacci e Simonetta. Il brano unisce un'atmosfera vintage e nostalgica in un'eleganza pop senza ritmo. Voto 8, classe pura per le radio. L'ascoltiamo qui su Radio G.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: €12,45. Sì, avete capito bene, solo €12,45.
2: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
1: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla tripla XL.
2: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
1: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
3: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.
4: Mille idee, supermercato Margherita Conad. Oltre all'ottima scelta di prodotti alimentari e non di produzione nazionale, troverete tante specialità a chilometro zero, direttamente dall'azienda agricola di Remo e Anna Maria, come verdure, la pasta di Saragolla, prodotta con grano antico, macinato in un mulino teramano e poi pastificato in un'azienda giugliese, la Nuova Chitarra. E poi venite a scoprire le prelibatezze del Banco Salumi, presentate dalla nostra Simona, specializzata in mozzarelle, parmigiano e prosciutti. Lo sapete che la maggior parte della mozzarella è prodotta con latte europeo, quindi non italiano? Da Simona potete trovare mozzarelle prodotte con latte italiano, come la Tizzona di Battipaglia e la Badala pugliese. Siamo sempre alla ricerca di prodotti genuini, accessibili e di nostra produzione. E poi la simpatia e la gentilezza dello staff Mille Idee, dove le trovate? Supermercato Mille Idee, via Orsini 122 a Giulianova Lido, telefono 085 800 4318.
5: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
3: Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica, come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727. La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea del Spar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da The Spar in via Annunziata a Giulianova, telefono 370 1641 350.
4: Osteria 5, tradizione d'Abruzzo. L'originale cucina tradizionale abruzzese ed un'ottima braceria. Menù speciali per ricorrenze, cerimonie, eventi e feste in genere, in un ambiente accogliente, elegante e completamente rinnovato. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo, via Amerigo Vespucci a Giulianova. Per info e prenotazioni 388 42 55 652.

EP e io, però anche no, lo zio d'Italia firma il suo ritorno estivo mescolando rap, country e folk, un pezzo scanzonato all'atmosfera da Toga Party che usa l'ironia per lanciare un messaggio pacifista contro le violenze e gli estremismi. Voto 7, divertente, folle, un messaggio preciso di J-Ax. Chiudiamo col grande Paul McCartney, Come Inside, leggendario ex Beatle, torna con una traccia estratta dal nuovo progetto dei Boys of Dagen Lane, solo chitarra acustica, accordi essenziali, uno splendido accento blues che guarda dritto ai suoi ricordi negli anni 50. Voto 8 e mezzo, una carezza rock senza tempo, e con questa carezza rock ci salutiamo. Noi ringraziamo Vincenzo per aver selezionato per noi le novità del momento, le novità radiofoniche, e naturalmente vi auguriamo un buon weekend. Grazie a tutti, ciao ragazzi.

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Sta per dire Radio GFEC.
2: Quello che suonò negli anni 70, 80 e 90.
1: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: scatologica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
1: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacca e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buona giornata ai nostri radioascoltatori e benvenuti all'appuntamento con l'informazione del nostro Radio G Notizie, notizie che arrivano dalla nostra regione, naturalmente con la rassegna stampa e poi dall'Italia e dal mondo. Iniziamo appunto col focus sulla prima pagina del quotidiano abruzzese Il Centro. Professore ferito dagli studenti Valvibrata, l'uomo viene circondato dalla classe spintonato, finisce in ospedale col naso rotto, i protagonisti hanno meno di 15 anni, il preside, insegnante esemplare, ci tuteleremo. E poi sciocca da Vezzano, incinta al nono mese, rimane ferita durante la rapina, assalto in una parafarmacia. E poi nozze azzurre, c'è intesa, Napoli in ritiro a Castel di Sangro fino al 2032. E poi dati Agenas sulla sanità, migliorano le tempistiche delle liste d'attesa, e a Teramo il nuovo consiglio, ballone verso il bis alla Camera di Commercio. Sempre a Teramo, case di riposo, fumata nera sui salari, fallisce la trattativa sui pagamenti a 250 dipendenti, si va verso lo sciopero. Aumenta l'esercito dei NEET, nel teramano un giovane su 5 non lavora né studia, dati allarmanti. In Valvibrata, bancomat esplosi, banda in silenzio dal giudice. A Pineto, casi ucraini, chiesto lo stop al trasloco dei profughi. Ma entriamo nello specifico delle notizie di oggi. L'incidente in Valvibrata, aggredito dagli studenti in aula, insegnante resta ferito al volto, l'uomo circondato e spinto contro il muro, riporta la frattura del naso, denunciata la classe. Le reazioni, professionista esemplare, difenderò il mio personale, l'amarezza del dirigente scolastico, intendo tutelare la dignità dei docenti, ci troviamo di fronte a un atto di prevaricazione che non può essere taciuto. E poi sempre nell'ambito della scuola, purtroppo un'altra brutta notizia, tenta di accoltellare il prof e si filma, è successo in una media di San Vito Lo Capo in Sicilia, protagonista un alunno di 11 anni. E poi bimba poggiata su uno scaffale dell'asilo, maestra marsicana di 49 anni, nei guai. L'intervista a Cristiano Sicari, mio nonno fu sindaco, la Meloni mi ha detto mi fido, resta te stesso, a Chieti, ecco il piano del candidato sindaco del centrodestra, tornato unito, la priorità sono le scuole e la macchina amministrativa del comune. Calcio e promozione turistica, ritiro del Napoli in Abruzzo, matrimonio prolungato al 2032, la giunta Marsiglio ufficializza l'atto di indirizzo che dà il via al nuovo accordo per Castel di Sangro, sono assicurate altre 6 stagioni con investimento complessivo pari a 7.320.000 euro. Sanità, i dati dei primi 4 mesi dell'anno, liste d'attesa, migliorano le urgenze, arriva l'ultimo report della Agenas, l'assessore Verì, il lavoro che portiamo avanti ormai da un anno e mezzo va nella direzione giusta, siamo consapevoli della criticità ancora presente, ma la stiamo affrontando coinvolgendo le ASL. Ma tempo in Abruzzo, l'intervista a Scelli, il nuovo responsabile della gestione dell'emergenza, le nostre priorità ora sono Silvi, Fraine, Castiglione e Schiavi, i comuni segnalano danni per un totale di 200 milioni. Anche l'Abruzzo, l'ex Ilva per il futuro dell'acciaio in Italia. Una delegazione di Confindustria Medio Adriatico ha partecipato al consiglio di Federmeccanica sulla siderurgica italiana a Taranto. Il direttore di Giosaffatte, questione decisiva per la nostra regione. E poi il gruppo abruzzese Toto entra nella proprietà del quotidiano torinese La Stampa. La riforma, l'intervento di Luciano D'Amico, un gestore unico per l'acqua, ecco perché sarà conveniente. Il leader dell'operazione dell'opposizione in consiglio regionale, accettiamo la sfida futura con animo proattivo, eliminando inutili conservatorismi e nostalgia del passato che per fortuna è superato. Viaggio nell'Abruzzo del vino, calici tra vigne e musica, 53 le cantine da esplorare, edizione da primato con un ricco programma di manifestazioni. E poi così le piante d'Abruzzo sono diventate tradizione. Al convento francescano di Orsogna, l'iniziativa per il libro sulla etnobotanica, dai Campari ai fiori al Maio di San Giovanni, 30 anni di ricerche nei paesi. Torneremo poi alle notizie ovviamente che arrivano dal mondo. Intanto andiamo alla cronaca di Teramo. Il fenomeno, report provinciale, un giovane su 5 non lavora né studia. Allarme per il NIT nel capoluogo, la percentuale è del 20,6% data il Roseto del 21%, lo stop dopo diploma e laurea, disertati anche i corsi di formazione. Nepal, missione dedicata ai due alpinisti morti, la guida nepalese ha ricordato il tramano di Marcello e il chietino Cocco durante l'ultima scalata. L'avvertenza, case di riposo trattativa fallita sui salari, nell'incontro in prefettura, niente intesa sul pagamento degli stipendi a 250 lavoratori, i sindacati annunciano lo sciopero. Ponte a catena più sicuro, partono i lavori, resterà chiuso transito da giovedì 24 giugno, sarà rifatto l'asfalto e installato un semaforo. Designazioni, il decreto regionale, Camera di Commercio, sia i nomi, ballone verso la presidenza bis, Marsiglio ratifica le designazioni dei componenti del Consiglio, ci sono 13 teramani e 6 aquilani, convocato per lunedì 8 giugno la seduta di insediamento, prevista la nomina alla guida dell'ente. Poi meno rifiuti, l'indifferenziato cala del 14% nei primi 4 mesi dell'anno, 1482 tonnellate rispetto alle 1700 del 2025 e aumenta la raccolta. Andiamo avanti con altre notizie. La protesta al Palazzo di Giustizia, no alla precarietà, protestano fonici e stenotipisti forensi. Al Tribunale di Teramo sono 25, in tutto l'Abruzzo 200, si attende la nuova gara del Ministero, 40 della CGIL, svolgono un ruolo essenziale ma non hanno garanzie occupazionali. Scogliere, lavori anche in estate tra Alba Adriatica e Tortoreto, lotta all'erosione, l'annuncio dell'assessore D'Annuntis. L'inchiesta, Bancomat esplosi, la banda resta in silenzio davanti al giudice, se arrestati si avvalgono della facoltà di non rispondere, dopo gli interrogatori si valuta in riesame, sono tutti accusati di tentato furto con esplosivo, ricettazione e porto abusivo di materiale esplodente. Martinsicuro, la polemica, il PD, ITS sono un guscio vuoto, accuse al comune per l'Accademy di Turismo e Cultura, spese inutili. Alba Adriatica conserva la bandiera verde, simbolo per la spiaggia a misura di bambino. Giulia Nova, spazi urbani, immobile della provincia, ex IPIAS nel degrado, computer e coppe dimenticati nelle aule. Nelle stanze dell'edificio scolastico, materiale abbandonato, primo piano nella struttura da recuperare per gli studenti. Piano del comitato, via De Revel, ricorsi contro il doppio senso di marcia. E poi oggi al Cursal la lirica in scena, c'è infatti l'Opera Festival con il Braga. Festival delle bande, finale e premiazione, oggi ci sarà in Piazza Buozzi. Ricordiamo anche l'appuntamento, credo sempre oggi, andiamo a vederlo nello specifico, allo stadio Fadini stamattina dalle ore 10. Roseto, igiene urbana, il report di Comune Diodoro, rifiuti la differenziata all'80%, 1000 ingressi al centro di raccolta, mantenuto l'ufficio dell'ambiente, meno indifferenziata, in discarica 3300 tonnellate, nel 2022 erano 3700, ma continuano gli abbandoni e le microdiscariche nei pressi delle ecoisole, previsti controlli più serrati. Recchiuti, centrosinistra, parte la trattativa, primo confronto per le comunali tra le forze d'area e l'ex consigliere leader di progetto Roseto. Arriva Picarro Sorbery per i controlli alla rete del gas, il nuovo sistema tecnologico di Italgas. Pineto, il braccio di ferro con la prefettura, Ucraini chiesto lo stop al trasferimento, Passamonti, avvocata dei rifugiati, previsto lo spostamento da appartamenti e camere d'albergo in condizioni promiscue. Barriere in città, piano per gli abbattimenti, il comune presenta gli interventi su edifici e spazi pubblici per consentire l'accessibilità ai disabili. A Rurabilandia, ecco i motociclisti, ad Atri il gruppo Blue Knights delle forze di polizia in visita alla fattoria sociale. Pescara, dopo il via libera del Consiglio di Stato, circonvallazione, ecco quattro tutor, scattano i controlli antivelocità. I dispositivi installati ai colli e Montesilvano, il dirigente, sono in fase di prova, attivi entro luglio e dal 24 giugno al via le multe anche con due autovelox sulla Lungofino tra Città Sant'Angelo ed Elice. Oggi funerali, addio all'ex preside di Corte d'Appello, Ramondo. Travolto da due macchine a Pianella, muore 78enne, Ennio D'Aloisio colpito prima da una Ford che ha invaso la corsia, poi dalla Dacia dietro di lui. Montesilvano, ricorso accolto, fusione, salta il referendum bis, il TAR dà ragione a Nuova Pescara, il Tribunale amministrativo blocca l'iniziativa dei consiglieri comunali di Montesilvano e Spoltore, i giudici, la volontà popolare è stata già espressa dai cittadini e tre enti coinvolti. Avezzano, colpo in via Roma, rapina sciocca, la parafarmacia ferita, la titolare incinta di 9 mesi, rubati collari per cani per 1000 euro, la 35enne è stata trascinata dall'auto del malvivente in fuga, in ospedale hanno scongiurato danni al bambino, si cerca un uomo di Foggia ripreso dalle telecamere. Il marito, attimi di vero terrore, il racconto di quei momenti di paura, mia moglie è stata scaraventata in strada. Strage di lupi, primi testimoni davanti al PM, a Sulmona, a giorni verranno ascoltati diversi allevatori, focus sull'assegnazione degli indennizi. Coca Delivery, la maxi operazione, prendevo un euro per ogni confezione, prime ammissioni da parte degli addetti all'imballaggio dell'occultamento della droga destinata alla piazza Aquilana. Giancola al Mediocredito Centrale, la commercialista capestranese entra nel CDA dell'importante istituto finanziario. Chieti, il candidato sindaco del centro-sinistra, Legnini riempie Piazza Vico, per lui il sostegno di Cascini. Nel primo evento in vista del ballottaggio, l'ex vicepresidente del CSM punge sul tema del sì sesto, l'apparentamento a destra ora è chiaro, la città può decidere tra chi lo ha convocato, tra chi l'ha provocato e chi l'ha salvata. Andiamo a vedere invece, sempre nell'ambito delle notizie che riguardano la nostra regione, la prima pagina del quotidiano romano Il Messaggero nell'edizione abruzzese. Muore a 78 anni sullo scooter a Pescara, incidente fatale in via San Nicola, l'uomo si è scontrato con due macchine. L'Aquila, via le impalcature, a 17 anni dal terremoto, la cattedrale torna visibile, i lavori all'interno dovrebbero concludersi entro il 2026. A Pescara per gli asili nido via le iscrizioni fino al 15 giugno, poi Nuova Pescara il TAR boccia i due quesiti referendari e all'Aquila aggredito perse un occhio, 100.000 euro di risarcimento. Poi sempre all'Aquila, statale 17, dopo 10 anni riecco gli espropri, a Pescara incendia l'auto dopo una delusione d'amore. Entriamo nello specifico delle notizie. Trafficanti e vedette, chiuso l'hub della droga, installato in via Tavo, l'appartamento al civico 229 era diventato il simbolo delle nuove piazze di spaccio. Nuova Pescara, il TAR boccia i due referendum, ma la battaglia continua, poi asili comunali, iscrizioni al via, aperte online fino al 17 giugno. Francavilla in cammino per la notte dei serpenti, flash mob stamani sul lungomare, protagonisti i gruppi popolari abruzzesi, saltarelli e fisarmoniche fino al vola vola, cantato da centinaia di ragazzi con Melozzi. Guido anch'io al porto turistico con il campione Alex Innocenti e poi barriere architettoniche per un disabile in bagno. L'Aquila, liste d'attesa, rapporto a Genas Abruzzo oltre la media nazionale e poi la cronaca, sfregiato perde un occhio, risarcito con 100.000 euro. La paura ad Avezzano, farmacista incinta truffata, insegue il ladro e si ferisce, la titolare della farmacia Mia raggirata da un uomo con la scusa di un bonifico istantaneo. Rissa nel condominio per furto di corrente, 2 feriti in 4 a processo. E poi la storia sempre a Sulmona, 1,5 milioni di fatture false ed evasione, finisce a giudizio un 62enne imprenditore di Pratola Peligna. Chieti, Sicari, coalizione ampia, Legnini si rafforza con Cascini e Amoroso. Il centrodestra va all'apparentamento e schiera le liste di Colantonio e Carbone, di Gregorio, nostro elettorato, mal di destra, consapevole dei pericoli che corre la città. Palmoli, casa della famiglia nel bosco, lavori al via in 10 giorni, il sindaco Masciulli, il comune sta cercando di velocizzare i tempi, consulenti Cantelmi e Aiello, nel libro in uscita il loro laboratorio di umanità. Ortona, porto con il segnale più ad aprile, in arrivo una società leader negli yacht. Lanciano, i bambini a lezione di legalità nel quartiere sotto scacco degli spacciatori. Teramo, movida selvaggia, primi divieti per l'alcol, noi baristi favorevoli, e poi la città è pronta per il torneo internazionale di Family Sport. Andiamo a vedere allora, per chiudere la pagina della nostra rassegna stampa dedicata alle notizie, andiamo a vedere le notizie che riguardano il calcio. Serie C, il Pescara pronto a ripartire, Merola è l'anno del rilancio, la Salernitana vuole Foggia. L'attaccante, dopo un campionato opaco in B, scalpita per riprendersi la scena. Dalla Campania il direttore sportivo biancazzurro è nel mirino dei Granata. Serie C, il calciomercato, il Pineto vuole Vallocchia, Postiglione fa gola in B, contatto con il mediano appena svincolato dalla Ternana, ma c'è anche la Samba, il difensore piace all'Entella e occhio al Mantova, si lavora per tenere Vigliotti. Il Teramo in fermento, tra trattative e futuro, sereni verso il rinnovo. E poi Giulianova guarda subito al mercato in uscita, Serie D, Martiniello, Vitale e Scarsella hanno un biennale, ma il club sembra intenzionato a cederli. Il mercato di eccellenza, la Virtus Cupello presenta oggi Carlucci, la Castrum va forte su Dos Santos e Michichè. Le giovani promesse, Teramo capitale del calcio per il torneo One Family Sport, tutto pronto per la quarta edizione dell'evento che coinvolgerà 2000 ragazzi, si parte domani in presenza di 120 squadre tra cui Napoli, Como e Bologna. Basket Roseto, pressing su Gramenzi, la pista è calda, il tecnico ha salutato Lattina e si avvicina al ritorno, intanto il club valuta una sinergia con l'Accademy. Bene, termina qui l'appuntamento dedicato alla rassegna stampa, ma a quella naturalmente locale. Intanto un po' di saluti di amici che ci hanno scritto. Anto Leonio, buongiorno. Betty Alme, buongiorno anche a te. Loredana Ciaffoni, grazie a Loredana. Loriana Ciccioni, buongiorno anche a te, cara Loriana. E poi Alfredo Di Federico, Maria Ida Petrella, la nostra Rossella Mattiucci, buona giornata anche a voi. Silvana Di Gianvittorio, buongiorno e buona giornata, cara Azzurra. Grazie di cuore, naturalmente, l'augurio di buona giornata anche a voi. Adesso qualche piccolissimo stacco pubblicitario, poi torniamo con voi perché ci occuperemo delle notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo.
2: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
3: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
4: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
5: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce e Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. E una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
6: Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727.

0: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it. Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto raggiuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi anti-intrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326. Oppure invia un'email all'indirizzo cop.citigas@citigas.it. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti, Per la donna Triumph Loveable Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila Loveable Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermes trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash & Gunn e Linea Uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens. Il centro estetico Daimana Beauty Center cerca estetista con esperienza. Il nostro centro estetico seleziona un estetista con esperienza, con estetica di base, estetica avanzata, serietà, passione e professionalità. Info 349 5272 864. Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti, partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook. La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 1641 350.
1: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Bene amici, eccoci tornati in diretta, andiamo a vedere le notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo, dal Messaggero. Drone russo sulla Romania, la minaccia di Mosca, lo sdegno dell'Europa, la NATO, ci difenderemo, la Premier gravissimo. Trump, Hormuz, via il blocco, ma l'Iran non decide nulla. E poi la reazione del governatore della Banca d'Italia, Panetta, l'intelligenza artificiale decisiva per la crescita, puntare sulle nuove generazioni. Entriamo nello specifico delle notizie. Drone sugli edifici in Romania e Mosca minaccia l'Europa. Non avrete sonni tranquilli. La NATO avvisa la Russia, il fianco est resta protetto, il ritiro USA sarà bilanciato. I vertici dell'alleanza non sottovalutano il blitz del drone e progettano una reazione tattica. Manterremo la capacità di deterrenza. Italia pronta a inviare in Romania uomini e caccia. Trump, toglieremo il blocco a Hormuz, ma sull'Iran non decide. Il presidente, 2 ore nella station room, estrarremo l'uranio e lo distruggeremo. Teheran, la gestione dello stretto è nostra, intanto avrebbe sparato un aereo di linea. Prima lo stretto, poi il nucleare, ma resta l'incognita delle mine, il conflitto in Medio Oriente, i nodi principali che alimentano lo stato dell'accordo riguardano la navigazione e l'uranio arricchito. La reazione di Banca Italia, Panetta, la sfida dell'intelligenza artificiale deve essere governata, puntare sui giovani, il governatore intelligenza artificiale è il terreno decisivo per la sfida per il futuro, va accompagnata da un intervento pubblico. La lotta degli investitori, mercati troppo ottimistici, la fragilità di USA, Cina e Unione Europea, il disavanzo mostra americano, l'invasione dei prodotti cinesi, l'Europa che non investe. L'intervista alla sorella della Premier, Arianna Meloni, governiamo fino alla fine, la sinistra vuole il pareggio, ma l'instabilità è un costo. Shane, la mossa sull'energia, e Conte rilancia le primarie, la leader Dem pensa ad un libro bianco di proposte da sottoporre agli alleati, l'ex premier sul voto di Venezia, un segnale di governo, non l'avevo detto io. L'Italia, l'Unione Europea contro il virus, più vigilanza alle frontiere, la lettera di Meloni e von der Leyen per il virus dell'Ebola, serve un coordinamento europeo rafforzato, la richiesta di inserire l'argomento all'ordine del giorno del Consiglio Europeo di giugno. Trapani, paura a scuola, 11enne a

0: forte di nuovo per le stime. Consumi, export e investimenti fanno salire il PIL nel primo trimestre. Energin cresce nel primo trimestre, i ricavi salgono al 4%. Andiamo a vedere per chiudere l'appuntamento con la cultura e gli spettacoli. Tiziano Ferro: sono costretto a vivere negli Stati Uniti, l'Italia mi manca, il mio progetto di vita qui è fallito, vorrei tornare, ma sui diritti civili il nostro paese è indietro, il mio ex marito un narcisista. Parliamo di sport. Doncic, Roma, arriviamo, il fenomeno sloveno del basket dei Lakers ufficializza il suo impegno con il gruppo di Nelson e Matijašić sta per creare un secondo club, tutti vogliono la NBA Europe nella capitale. Il tridente dei sogni, Gasperini vuole rafforzare il reparto offensivo all'altezza di Malen, per Greenwood e Summerlin servono 70 milioni, in bilico la posizione Sulè per la Roma. Lazio, Taylor e altri 10, felice la Lazio, Gattuso è pronto a costruire la squadra intorno al centrocampista più talentuoso, lo testerà da mezzala nel 4-3-3 ma anche da mediano e trequartista nel 4-2-3-1. Prima di andare avanti con il nostro appuntamento, con la nostra rubrica, intanto vi ricordo che stamattina avremo nostre ospiti Laura Collevecchio e Laura Ciafardoni di Creativo, che ci racconteranno un po' come è nato, come le iniziative dell'Adriatic Summer Village, oltre a tutte le novità ovviamente che questa bellissima realtà propone ai nostri bambini. Poi vogliamo ricordare, intanto c'è questa locandina di Approdo che annuncia appunto le date della sesta edizione, Giulianova Alta 24, 25 e 26 luglio, Approdo Borgo in Festival, le Crocevia degli Ulisse, viaggiatori contemporanei, poeti, creativi e sognatori. Volevamo ricordare invece un altro appuntamento molto bello che si svolgerà appunto questa sera al Palazzo Kursaal, che è quello con l'Opera Festival a cura del Conservatorio Braga, Dipartimento Canto e Teatro Musicale. Opera Festival questa sera alle 21, Giulianova alla Kursaal, ideazione e regia a cura di Antonio Petris, dirige l'Orchestra Sinfonica del Braga Alessandro Cedrone, presenta Loretta Buonamente. Ricordiamo, ci sarà anche il nostro direttore, Radio G ci sarà con una ripresa ovviamente in diretta, e il nostro direttore che tra l'altro sarà anche parte della giuria. Ricordiamo poi questa sera in concomitanza anche l'appuntamento con la finale del Festival Internazionale delle Bande. Siamo pronti adesso a passare alla rubrica degli auguri, che come di consueto viene offerta da Marcafè.
1: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
2: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
1: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
3: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
1: Che buono è!
3: È Marcaffè.
0: Andiamo a vedere insieme il santo del giorno. Oggi lo ricordiamo, è appunto sabato 30 maggio. La santa del giorno è importante perché Santa Giovanna d'Arco, nata in Francia nel 1412, figlia di contadini analfabeta, lasciò giovanissima la casa paterna seguendo l'invito di Dio. Sosteneva lei a liberare la Francia dagli inglesi. Re Carlo VII si convinse a darle un'armata, alla guida della quale Giovanna riuscì a liberare Orléans e a vincere in campo aperto a Patà. Abbandonata all'improvviso dal re per intrighi di corte, fu dapprima ferita alle porte di Parigi e poi fatta prigioniera nel 1430 dai borgognoni, che la cedettero agli inglesi. Processata a Rouen da un tribunale ecclesiastico, fu condannata per eresia e arsa viva il 30 maggio 1431. Aveva solo 19 anni. Riabilitata nel 1456, fu proclamata santa nel 1920 da Benedetto XV. Altri santi sono Basilio, Ferdinando, Gavino, i beati sono Guglielmo Filpi e Tommaso Cottan. Prima di andare appunto a leggere la pagina degli auguri, vogliamo fare tantissimi auguri a tutti coloro che portano questo bel nome, ai Giovanna e ai Giovanni che sono appunto all'ascolto, un saluto appunto a tutti voi, in particolare

0: particolar modo vogliamo fare gli auguri di buon onomastico alla nostra Giovanna Panfili. Tanti auguri, Giovanna. Andiamo a vedere invece i compleanni per oggi, sabato 30 maggio. Compleanni di Alfonso Di Felice, auguri. Andrea Sabatini, Francesca De Simone, Marino Firmani, Cristiano Ciunci, Gabriella Tatandini, Dorotea Lupidi, Remo Iezzi e Davide Lupinetti. Tanti auguri di buon compleanno a tutti voi. Vi ricordiamo che gli auguri vengono pubblicati su Piccola Città, che troverete proprio domani sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito, con il nuovissimo numero, con interviste, approfondimenti, rubriche, la rubrica degli auguri, tanto altro, curiosità, insomma, leggeteci e saremo online appunto domani. Passiamo adesso alle previsioni del tempo e a sentire che cosa ne pensa il nostro meteorologo appunto Pierluigi Casalena. Eccolo qua.
1: Buongiorno.
0: Buona giornata a te Pierluigi, ciao.
1: Ciao Azzurro.
0: Come stai? Tutto bene?
1: Sì, bene, sono tutto bene. Tutto
0: bene, un abbraccio a te naturalmente e a tutta la tua bella famiglia. Pierluigi, che cosa ci aspetta per questo weekend? Continuiamo con questo bel caldo? Cioè, bel caldo per me, credo magari non per tutti, però ecco.
1: Allora, sì, il tempo continua a essere stabile e soleggiato. Nel pomeriggio si accendono dei focolai temporaleschi sulle aree interne, ma non interessano, diciamo, le zone pedemontane e neanche le zone pianeggianti e costiere. Quindi, insomma, è una questione solamente dell'interno, soprattutto interno aquilano, c'è instabilità. E ovviamente questa instabilità è tipica della prima parte dell'estate, quando c'è molta umidità accumulata nel suolo e inizia a far caldo, e quindi durante il pomeriggio c'è molta evapotraspirazione che poi porta alla formazione di nubi imponenti proprio a ridosso dell'Appennino, quando le temperature si alzano appunto nella parte centrale del giorno. È situazione che andrà avanti per tutta la settimana. Ci sarà un pochino più di stabilità tra mercoledì, giovedì e venerdì, quando questi temporali potranno interessare anche la pedemontana e arrivare, diciamo, sulle aree collinari. Continuo però a non vedere, o meglio, i modelli continuano a non vedere l'interessamento delle aree pianeggianti e costiere. Okay. Quindi diciamo che avremo solamente aumento della nuvolosità tra mercoledì, giovedì e venerdì anche sulle aree costiere, ma non si vede, insomma, non si vedono precipitazioni in arrivo. Quindi un'altra settimana di tempo stabile e soleggiato, un'altra settimana di caldo sopra la media, almeno di 2-3 gradi. Abbiamo avuto una seconda parte di maggio piuttosto calda e insomma continueremo con questo leitmotiv per i prossimi giorni. E non si vede un cambiamento proprio del tempo significativo, quindi diciamo che per il momento restiamo così.
0: Ok, ti ringrazio Pierluigi per l'ottima panoramica. Come sempre ci ritroveremo domani per ulteriori aggiornamenti. Grazie e buon weekend.
1: Grazie a te, grazie a tutti voi. Grazie.
0: Ciao. Bene, ringraziamo come sempre il nostro Pierluigi. Ricordiamo che oggi a Roseto c'è una bellissima apertura, perché apre Watchdog, lavaggio cani self 24 ore. Ci sarà l'apertura a partire dalle ore 16 a Roseto degli Abruzzi, sulla nazionale 266-268, per lavare personalmente il tuo cane quando vuoi, tutte le volte che vuoi. Bagno self service, trattamenti all'ozono, toilettatura professionale, lavanderia e tanto altro. Insomma, noi ci saremo e vi racconteremo questa particolarissima realtà dedicata ai nostri amici a quattro zampe, che si chiama Watchdog Roseto. Un in bocca al lupo naturalmente a Emma, ai ragazzi, insomma a tutta la famiglia, per questa bellissima iniziativa. Andiamo adesso avanti con l'almanacco del giorno a cura del nostro Vincenzo Iaconi. Prima un paio di stacchi pubblicitari e poi torniamo con voi.
2: Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi.
3: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
4: È il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
3: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
4: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
3: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
2: Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.
5: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Scopri prodotti e colori Sickens da Romani Colore e Ferramenta, via Trieste 76 Giulianova. Telefono 085 8004 953. Con Romani dai forma e colore ai tuoi progetti.
2: L'Osteria Rosmarino a Cologna è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare, con gestione familiare, e siamo pronti a farvi gustare pesce sempre fresco e di stagione, cucinato in modo semplice e genuino. Aperto tutto l'anno, a pranzo e cena. L'Osteria Rosmarino vi aspetta a Cologna, in via degli Acquaviva 47. Per prenotazioni potete chiamare il numero 393 56 53 718. Due pesciolini e una passeggiata in riva al mare. Vi aspettiamo. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
6: Umami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Umami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Umami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Umami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Umami Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367 oppure 346 12 67 582. www.umami.it.
2: Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Da Pizza Core esaltiamo i sapori della tradizione, con un pizzico di originalità. Da noi potrai assaggiare tutta la bontà della tradizionale pizza napoletana, realizzata con prodotti genuini e con una varietà di gusti tra cui scegliere. Vieni a gustare anche le nostre tagliate, gli arrosticini e il formaggio fritto. E poi, tutti i mercoledì, accompagniamo le vostre cene con karaoke e il venerdì con fantastiche serate evento e DJ set. E dalle 22 ingresso libero per tutti, con la possibilità di assaggiare i nostri magnifici cocktail. Vieni a trovarci tutte le sere a Mociano, vicolo Fratelli De Benedictis 12. Per info e prenotazioni 327-6882-531. Seguici su Facebook ed Instagram. Pizza e Core. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio.
0: Bene amici, eccoci tornati in diretta. Prima di chiudere il nostro radiogiornale c'è l'imperdibile appuntamento con l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi, che ci ricorda un fenomeno particolare. Una luna piena blu è un fenomeno raro che si verifica circa ogni 2 anni e mezzo, quando nell'arco dei 12 mesi si contano 13 lune piene. Questo maggio 2026 è segnato da 2 penilunni. Il primo ha aperto il mese lo scorso 1 maggio ed è stato considerato uno dei più potenti dell'anno. Il secondo invece chiuderà il mese il 31 maggio. Il momento migliore per osservarla sarà la sera del 30 maggio, quindi questa sera, e quella del 31, quando la luna sorgerà all'orizzonte poco dopo il tramonto, apparendo particolarmente suggestiva. Quella che sarà possibile osservare il prossimo 31 maggio sarà una luna piena particolare, definita mini luna blu, poiché sarà alla massima distanza dalla Terra. Parliamo di giornate internazionali della patata. Istituita nel 2023 dall'ONU, si celebra ogni anno il 30 maggio per valorizzare il ruolo globale della patata in sicurezza alimentare, agricoltura, sostenibilità e lotta alla povertà. La FAO sottolinea l'importanza della cultura per nutrizione, biodiversità e mezzi di sussistenza. Oggi è anche la giornata mondiale della sclerosi multipla, la giornata mondiale del succo, ricorrenza diffusa nei calendari internazionali celebrata il 30 maggio. Promuove i benefici nutrizionali dei succhi naturali senza zuccheri aggiunti e un consumo consapevole. Dal 25 al 31 maggio, settimana della solidarietà con i popoli dei territori non autodeterminati. Andiamo a vedere le temperature. Temperature in atto Giulianova alle ore 7:44, 22.2, umidità 53%, temperato piacevole, vento 9 km orari. La temperatura massima di oggi sarà di 26 gradi, indice di qualità dell'aria oggi a Giulianova 52, moderata. La qualità dell'aria è accettabile, tuttavia per alcuni inquinanti potrebbe presentarsi un rischio moderato per la salute in un numero molto ridotto di persone che in genere non è sensibile all'inquinamento dell'aria. Orario alba e tramonto di Giulianova, il sole è sorto alle 5:28, tramonta alle 20:36, il culmine è alle 13:02, durata del giorno 15 ore e 8 minuti. La luna sorge alle 20:15 e tramonta alle 4:57 di domani. Fase lunare, luna piena, visibile al 96%. Nacquero oggi, 30 maggio 1846, 180 anni fa, Peter Carl Fabergé, orafo e gioielliere. 30 maggio 1956, 70 anni fa, Piero Chiambretti, conduttore TV. 30 maggio 1966, 60 anni fa, Stephen Malkmus, cantautore, cantante e chitarrista statunitense dei Pavement. L'ascolteremo poi con Cut Your Hair. Accade oggi la storia in un giorno. 30 maggio 1431, 595 anni fa, la 19enne Giovanna d'Arco venne arsa viva a Rouen in Francia in esecuzione della condanna pronunciata il giorno precedente al termine del processo per eresia. Infatti, come abbiamo ricordato prima, oggi si celebra appunto Santa Giovanna d'Arco. 30 maggio 1741, 285 anni fa, Papa Benedetto XIV pubblica la lettera enciclica Non Abigimus sull'osservanza dei precetti cristiani e sulla Quaresima in particolare. Il 30 maggio 1976, 50 anni fa, il presidente egiziano El-Sadat annuncia un accordo con l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina per elaborare un documento comune in vista della ripresa dei negoziati di pace con Israele. Il 30 maggio 1976, 50 anni fa, nella finale degli internazionali di tennis al Foro Italico di Roma, Adriano Panatta batte l'argentino Guglielmo Vilas. È il primo italiano alla vittoria del torneo dopo 15 anni, quando nel 1961 a Torino a vincere fu Nicola Pietrangeli. Per concludere, le citazioni hanno detto: la perfezione non è un lusso, è l'unico modo di lavorare. Parafrasi fedele del suo approccio: ogni uovo Fabergé richiedeva mesi di lavoro e standard assoluti. Un gioiello deve sorprendere, non solo decorare. Riflette sulla filosofia dell'Imperial Eggs, concepiti come oggetti con segreto all'interno. Sono frasi che ha detto Peter Carl Gustavovich Fabergé, noto anche come Charles Fabergé. Data di nascita 30 maggio 1846, data di morte 24 settembre 1920. È stato un orafo e gioielliere russo, noto soprattutto per aver creato le famose uova Fabergé. Chi non ce l'ha a casa, no, Fabergé, ce l'abbiamo tutti, realizzate nello stile delle vere uova di Pasqua, ma utilizzando metalli preziosi e pietre preziose invece di materiali più banali. Era uno dei figli di Gustave Fabergé, il fondatore della casa di Fabergé, per l'appunto. Questo era l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Echoni, che ringraziamo naturalmente per la sua collaborazione quotidiana, e ovviamente lo salutiamo e lo ritroverete anche in Piccola Città con un articolo molto interessante. Bene amici, chiudiamo qui il nostro radiogiornale, lo faremo in realtà con il pezzo che Vincenzo Echoni ha scelto per noi, e poi ovviamente rimanete con noi perché c'è appuntamento con le interviste e gli ospiti, quindi mi raccomando, non andate via. Prima di salutarvi, andiamo a ripescare appunto il pezzo che Vincenzo ha scelto per noi. Vi auguriamo comunque una buona giornata e un buon weekend. A risentirci alle prossime edizioni.

0: E buongiorno ai nostri radioascoltatori, rinnovo il mio saluto a tutti voi e sono in ottima compagnia perché stamattina sono tornate a trovarci, si vede che siete tornate perché siete state recentemente a presentare un'altra bellissima iniziativa, Laura Collevecchio e Laura Ciafordoni, appunto di MEFA e di Creativo. Oggi parleremo di tante iniziative per l'estate.
1: Sì, grazie per averci invitate e grazie Azzurra.
0: Grazie a voi ragazze. Allora, intanto prima di entrare diciamo nel merito, volevo fare le congratulazioni a Laura Ciafordoni, che ieri appunto ha raggiunto un traguardo importante. Ci racconti un pochino, Laura?
1: Ah sì, va bene, ho raggiunto un traguardo importante nel senso che è quello che ho sempre sognato, quello di entrare a tutti gli effetti nel mondo della scuola. In qualche modo in questi ultimi anni lo sto facendo, avvicinandomi sempre di più al mondo dei bambini, dei ragazzi, con le attività che facciamo, quindi dal mini basket fino a creativo e passando per i centri estivi. Però quello del conseguimento della specializzazione, quindi del TFA, è sempre stato un qualcosa che ho sognato. Non un ripiego, lo sottolineavamo prima.
0: Beh,
1: assolutamente.
0: Sì, assolutamente.
1: Tant'è che quando ho fatto la prova orale per poter accedere poi al corso, e l'ho ricordato anche nella tesi che ho discusso ieri, un insegnante mi ha chiesto cosa pensa lei di portare nella scuola, visto che viene da studi giuridici e da una carriera d'avvocato, e il professore che era lì a fianco, con il quale avevo parlato soltanto forse per 2 minuti, ha detto: rispondo io per lei sicuramente porterà la gioia. E quello è stato il titolo poi, ed è stato in qualche modo il mio documento programmatico scritto, e quindi oltre alla gioia la bussola delle emozioni, perché sottolineava proprio come all'interno della scuola spesso troviamo insegnanti che lavorano diciamo non con entusiasmo. Io penso che più che il lavoro debba essere veramente una missione. Soprattutto in questi casi,
0: sì.
1: E quindi più che un buon pay, dicevano durante i moduli, durante le lezioni, è importante che ci siano nuovi entusiasmi all'interno della scuola. Quindi io spero e mi auguro nel futuro, visto che poi alla fine non è mai troppo tardi, di riuscire ad entrare in questo mondo e magari di riuscire a dare quella gioia che posso.
0: Che già date con le vostre attività, questo bisogna dirlo. E tra l'altro mi ha molto sorpreso Laura quando è entrata, perché dice: quando mi ha raccontato questa cosa ho realizzato un mio sogno.
1: Sì,
0: quindi è una cosa molto
1: sì.
0: Bella.
1: Qualche
0: congratulazione.
1: Volta scherzando dico sono un avvocato pentito, non che io rinneghi la mia carriera, i miei studi e la mia professione, però sicuramente bisogna sempre seguire quello che dice il cuore e la testa insieme.
0: La vocazione,
1: quindi,
0: no? Vocazione, quella
1: brava,
0: che è la nostra vocazione.
1: Brava.
0: Poi stare con i ragazzi e con i bambini,
1: esatto.
0: Credo che sia sempre molto bello e arricchente.
1: Assolutamente.
0: Giusto.
1: Sì.
0: Allora, vogliamo un pochino raccontare quelle che saranno le iniziative sia di MEFA che di Creativo appunto per questa estate 2026. Lo facciamo con la presidente,
2: allora,
0: con le vecchio.
2: Allora, io sì, allora, siccome poi a livello operativo sono tante cose, vorrei sottolineare innanzitutto la ricchezza, la risorsa di questo momento estivo, che è data proprio dalla flessibilità e dalla variabilità dei contesti. Cioè, questo camp è nato con l'idea di dare ogni giorno un aspetto diverso, ogni giorno un momento diverso per i bambini, perché possano apprendere in contesti multipli, quindi la piscina, i giochi d'acqua, la giornata dello sport, la giornata della gentilezza, cioè in modo che loro possano ogni giorno dedicarsi ad una parte importante poi del loro essere piccole persone, no? Quindi diamo anche un contesto in questo senso. Poi sicuramente la location ci ha sempre in qualche modo agevolato, perché parliamo di una zona di Giulianova bellissima che sta comunque risorgendo negli ultimi anni, e dove c'è anche una temperatura ideale per avere i ragazzi lì.
0: C'è anche il parco lì, l'ombra, insomma,
2: gli alberi.
0: Bella situazione.
2: E poi anche diciamo la flessibilità che viene creata a misura delle famiglie, no? Perché poi ogni famiglia ha un'esigenza diversa, cioè c'è un figlio,
0: certo,
2: chi ce l'ha due, chi ce l'ha tre, chi lavora tutt'ora, e quindi diciamo che andiamo un po' incontro alle esigenze di tutti. Per quanto riguarda le novità proprio nello specifico, lascio la parola a Laura, perché comunque diciamo ha organizzato, mi ha aiutato a organizzare in maniera più pratica questi aspetti, quindi vorrei darle questo spazio.
1: Allora sì, intanto partiremo dal 10 giugno, quindi questa è come diceva Laura, anche su quel discorso di flessibilità e di aiuto alla famiglia che è al centro, tant'è che noi, lo ricordiamo, siamo sempre stati ormai da 8 anni un centro accreditato anche per questi parametri, quindi per queste risorse che abbiamo all'interno, un centro accreditato con i comuni, in particolare con il comune di Giulianova, e questo dà la possibilità anche alle famiglie di ottenere un piccolo, medio rimborso in base chiaramente all'ISE, in base alle disponibilità, ed è un fondo regionale che ogni anno viene comunque erogato al comune e che il comune eroga interamente alle famiglie che usufruiscono del nostro centro estivo. Quindi noi amiamo dire che dal momento che prima le risorse, essendo sempre le stesse, ma magari c'erano meno richieste, c'erano forse ISE insomma diversi, e praticamente le risorse riuscivano a coprire a volte anche tutte le 4 settimane di camp. Oggi purtroppo questo non può avvenire, però diciamo sempre è un ulteriore sconto che trovano i genitori e le famiglie, insomma, e non è poco. Quindi dicevamo che partiamo dal giorno dopo la chiusura della scuola, quindi immediato, esatto, quindi dal 10 giugno quest'anno e arriviamo fino al 4 settembre. Quando riapriremo poi chiaramente Creativo, che nel periodo estivo rimarrà chiuso se non per alcune feste, alcuni eventi che facciamo lì con i bambini su richiesta. Ogni giorno, come diceva bene Laura, c'è un'attività diversa. Abbiamo riproposto le attività, quelle diciamo più importanti, che piacciono ai bambini e per i quali i bambini vengono molto volentieri, come quello della piscina. E quindi grazie a Giulia Mare, grazie insomma agli amici, no? Famiglia Cartone, che ci ospita in esclusiva il giovedì mattina, abbiamo proprio la disponibilità della piscina soltanto per noi, con la bagnina, con insomma in sicurezza,
0: tutto in sicurezza,
1: e
0: tutto
1: questo
0: perfetto.
1: Chiaramente è un valore aggiunto del nostro camp, e quindi li ringraziamo. Allora, dicevamo che lunedì iniziamo con la giornata della creatività, quest'anno l'abbiamo chiamata così, e comunque all'interno del villaggio della gentilezza, quella pineta, l'annunziata di cui parlava Laura, quindi fresca, che si presta tantissimo a tutte le attività creative, e avremo come ogni anno tutti i tipi di laboratorio e anche qualcosa in più, quindi dallo slime, la beauty spa, la pittura degli alberi, e avremo questa novità importante quest'anno, l'ukulele con Alex Ricci, e quest'anno abbiamo questa novità di Rosa Bosco, che è René Graziani, che c'ha, ecco, questo è il volantino, e sono delle, magari con lei poi ci torneremo anche a parlare più nello specifico, perché sicuramente lei è più brava a spiegarlo, però sono delle, è un atelier, lei lo chiama, sensoriale, all'interno proprio del bosco, quindi sono delle attività di cui lei ci ha parlato, anche il far sentire la voce degli alberi ai bambini, ci sono dei momenti quindi anche di rilassamento per i bambini pomeridiani, quindi post pranzo, e tutta una serie di attività a contatto con la natura, quindi questo è un po' il nostro mood iniziale, quello di stare all'aria aperta, alla natura, non troppo al sole, quindi a contatto diretto del sole, e quindi Rosa Bosco quest'anno da luglio ci sarà, e sicuramente anche questo sarà un valore aggiunto per i nostri bambini. Il martedì abbiamo come sempre la giornata dello sport, e quindi un po' come la notte rosa dello sport, i bambini potranno provare varie discipline sportive. Abbiamo avuto l'ok del rugby, che quindi ci sarà adesso, vediamo, con Ernani, che insomma è il responsabile un po' dell'organizzazione, e quindi anche quest'anno ci ha dato disponibilità e ci saranno delle lezioni di rugby. Abbiamo poi calcio e basket, che abbiamo chiaramente in casa, ma anche altre novità. Il mercoledì andremo, questa è la novità di quest'anno, invece del mare, grazie alla collaborazione, perché poi ci piace questa idea delle collaborazioni, grazie alla collaborazione ormai da anni con Cronos Animazione, quindi con Anthony, Lucia e anche con Alfonso, andremo noi direttamente da loro, quindi quest'anno invece Cronos non verrà all'Adriatic Summer Village, ma sarà l'Adriatic Summer Village che si sposterà al Sunset Park di Via Falgioni, quindi è un campo, per chi non lo conoscesse, attrezzato con tutto, campetto di calcio, campetto di basket, giochi, e sarà una giornata diversa e nuova per i bambini. Il giovedì, come detto, saremo tutti in piscina, e al ritorno ci sarà il giro pizza, che anche questo piace tanto ai bambini, quindi al Green Point ci cucineranno la pizza di tutti i gusti e per tutti, e la giornata chiuderemo il venerdì con la giornata delle sorprese, giochi d'acqua lì nel campo, quindi a tutto campo, con gavettoni, musica, balli, escursioni alla ricerca delle pietre preziose, insomma, conoscenza.
0: Piace pure a me, ma me lo posso iscrivere pure io. Scusate, sono rimasta un po'. Mi posso iscrivere? Fatelo per gli adulti quindi, anche, va.
1: Sì, devo dire che quello è un po' anche il segreto per noi, per arrivare con così tanto entusiasmo dopo 8 anni. Quindi il mio, di Gianluca Carnevina, chiaramente, che dall'inizio ha.
0: È bello questo, quindi ci entusiasmiamo noi,
1: brava,
0: di conseguenza.
1: È dinamico, quindi alla fine, nonostante un po' di stanchezza che avvertiamo, perché ogni tanto l'avvertiamo, però riusciamo, sì, grazie a questo essere dinamico, il programma
2: è dinamico anche nel voler stimolare nei bambini aree diverse, perché c'è, diciamo, l'area della parte sociale, col villaggio della gentilezza, per promuovere le regole di
0: ci
2: convivenza.
0: Vuole tanta gentilezza, esatto. Avvalgonateci.
2: La giornata dello sport, quindi per seguire anche le loro vocazioni, vedere quello che, insomma, loro piace di più, anche se, insomma, abbiamo già detto che questo è un gioco,
1: sì,
2: che toglie e dà. E poi sicuramente anche la parte dell'escursione, quindi del territorio, poter riscoprire un po' anche dove siamo, un po' la storia e anche la natura che ci circonda. Mio figlio va dall'inizio, ovviamente, quest'anno non vedeva l'ora, già ad aprile, ma quest'anno si rifà il campus.
1: Era piccolo, nel primo manifesto.
2: Era lui nel piccolo manifesto, nel figlio di Gianluca.
1: Esatto.
2: Lui è uno dei grandi, diciamo, fan di questo campo, nonostante
0: un po' la mascotte
1: familiare. È vero.
0: È un po' la mascotte, no?
1: Sì, sì, erano le mascotte, perché nel primo, quello che poi è diventato anche il manifesto pubblicitario dell'Adriatic Summer Village, ci sono ancora, perché poi lo mettiamo ancora con tanto orgoglio, Ricci, Riccardo e Alessandro Cannavina, che sono lì, che facevano i piatti,
2: sopra,
1: sì, ed erano veramente piccoli, perché erano 8 anni fa, quindi, sì.
2: 4 anni.
1: Sì, no, 4 anni fa, forse 4-5 anni fa, quindi erano piccoli.
0: Bene, vogliamo ricordare come le famiglie possono, cioè le iscrizioni sono ancora aperte o siete al completo?
1: Sì, no, sono ancora aperte, ma più che altro perché abbiamo tanto spazio, abbiamo un nutrito staff anche quest'anno, con tutta una serie di riconferme, più, ecco, le collaborazioni, quindi abbiamo la possibilità sicuramente di ospitare tanti bambini. E per iscriversi ci sono, vabbè, i nostri numeri sul volantino, noi siamo da Creativo solitamente, in più possono chiamare noi, Laura o Gianluca.
0: Perfetto, vogliamo ricordare altre iniziative? Tra un po' vogliamo,
1: sì,
0: ricordare anche la notte dello sport,
1: sì,
0: lo abbiamo fatto con una trasmissione dedicata, ma
1: certo,
0: possiamo farlo anche questa mattina.
2: Grazie.
0: Volentieri.
2: Allora, la Adriatic Summer Village ovviamente sarà ospite, come le altre realtà, della notte rosa dello sport, che ci sarà il 13 e 14 giugno a Giulianova, con grande orgoglio e felicità dico che siamo arrivate alle oltre 50 associazioni, in realtà partecipanti, giusto ieri. Perché abbiamo chiuso le iscrizioni, quindi adesso si inizia la macchina, quindi usciranno a breve i programmi per le giornate.
0: Sono tutte di Giulianova oppure anche
2: intorni?
0: Anche
2: dei intorni, provincia di Teramo, abbiamo diverse realtà, cerchiamo di allargarci un po' il territorio, e la novità quest'anno saranno le attività diffuse esperienziali, quindi non solo concentrate lì, ma la possibilità di prenotare delle attività nelle immediate vicinanze, quindi in chalet o comunque in alcuni ristoranti. Quindi diciamo, questo è un mese ricco di emozioni ed esperienze, siamo contenti che vada.
0: Sì, quale sarà il perimetro interessato?
2: Via Piazza del Mare,
0: Piazza del Mare
2: e Corso Nazario Sauro, probabilmente una porzione di Viale Orsini.
0: Ok, quindi insomma, un bel perimetro.
1: Ricordiamo anche che i nostri ragazzi, a proposito di MEFA, parteciperanno anche,
2: sì,
1: quest'anno con tutte le categorie. Gianluca li porterà, quindi
0: sciogliamo un attimo l'acronimo, perché noi l'abbiamo utilizzato per questione, cioè,
1: sì,
0: che si intende per
1: me,
0: no giusto per far capire agli ascoltatori,
1: sì,
0: che si intende per MEFA.
1: MEFA è mini basket femminile adriatica,
0: a posto.
1: Perché 8 anni fa è nata così, la prima femminile a Giulianova, capitanata da Gianluca Cannavina, e quindi da lì poi ci hanno chiesto di occuparci anche del mini basket, le abbiamo un po' unite e oggi quindi è diventata una realtà. Il testimone l'ho passato a Laura Collevecchio, che è nata lì con noi come psicologa dello sport, lo ricordo sempre che lo è ancora, però lì era la psicologa dello sport, psicoterapeuta, e ci aiutava molto nei progetti con i ragazzi, quindi, e con i bambini, ed è, insomma, sempre stato anche lì un qualcosa di importante che
2: la
1: nostra società, esatto. Quindi a volte cambiano i ruoli, però è chiaro che l'importante è restare in famiglia.
0: Assolutamente.
1: Quindi nella totalità.
2: E Junior Basket sarà incastonato proprio anche all'interno di questa manifestazione. Con molto piacere, siamo stati pochi giorni fa ospiti, quindi insomma abbiamo in qualche modo evidenziato questa partecipazione, queste due giornate calde per Giuliano.
1: Sì, sì, perché Giulio Basket, vabbè, inizierà chiaramente prima, finirà poi a luglio. Ogni anno abbiamo partecipato con entusiasmo, i nostri ragazzi sono davvero entusiasti, aspettano con ansia l'arrivo, perché poi in qualche modo è anche un campo per confrontarsi, certo, con tante realtà, anche alcune molto importanti, insomma, di tutta, ormai di tutta Europa, sì, sì, e quindi internazionali. E quindi è un momento bello per i ragazzi. Lo scorso anno per la prima volta una squadra di Giulianova ha vinto Giulio Basket, quindi ci sono stati i nostri ragazzini, insomma, che hanno vinto un torneo, uno dei tanti tornei, e quindi quest'anno sono pronti a gareggiare di nuovo.
0: Oh,
1: e la cosa bella, sì, come diceva Laura, è che quest'anno in quei giorni lì ci saranno i tornei di Giulio Basket, e quindi tante famiglie che verranno, insomma, da altre realtà potranno anche vivere la notte rosa dello sport.
0: Perfetto, perfetto, complimenti, veramente un bel programma, la notte rosa dello sport, ma anche quello che offrite, insomma, ai nostri ragazzi. E poi abbiamo ammirato tanto Gianluca, oltre ad essere bravo ovviamente nel istruttore, quello che è bravissimo con i bambini, devo dire, è veramente un fenomeno. Vero? Si divertono tanto con Gianluca.
1: Ricordiamo che è un istruttore nazionale mini basket, che non è una cosa da poco, e quindi è chiaro che poi non basta il titolo, lo dicevamo proprio prima, ma ci deve essere quell'empatia, quella passione e anche quel saper stare con i bambini, che è importante.
0: Mia figlia lo adora, di starci insieme.
1: Quindi sì.
0: Va
1: siamo
0: bene.
1: Fortunati, perché insomma abbiamo una bella
0: staff, sì, sì, veramente una bella famiglia di persone esatto, appassionate e piene di entusiasmo, e questo credo che sia davvero importante per qualsiasi lavoro poi si scelga di fare, a maggior ragione con i bambini e i ragazzi. Bene, abbiamo ricordato tutto?
1: Sì, penso di sì. Quindi ricordiamo che dal 10 giugno al 4 settembre staremo al New Green Point, e quindi aspettiamo tutti i bambini per vivere questa Adriatic Summer Village 2026.
0: Ah, i contatti non abbiamo ricordato, magari?
1: I contatti, il mio numero è 347-29-28-233,
2: il numero è 349-67-00791.
1: E se vogliamo dare anche singoli,
2: numero di Gianluca 329 48 26 200.
1: Nel frattempo ci troverete anche comunque da Creativo in via Gramsci 70.
0: Queste informazioni lo siano anche sulla pagina Facebook,
1: e
0: giusto?
1: Siamo, magari, sì,
0: ok,
1: Instagram,
0: perfetto, c'è Instagram,
1: pure la parte Instagram, e
0: perfetto,
1: quindi saremo anche lì.
0: Perfetto, allora complimenti e naturalmente in bocca al lupo per questa bella estate piena di eventi e di cose entusiasmanti. Grazie,
1: grazie,
0: e ci vediamo presto.
1: Grazie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

amici, buongiorno a tutti voi, che bello essere in vostra compagnia, che bello essere qui in radio ad ascoltare buona musica di ieri che oggi vuole celebrare. Sapete, insomma, ci piace scegliere sempre degli argomenti. Iniziamo appunto con un trittico prima di dare il via a quella che è la programmazione di oggi, molto carina, selezionata per noi, confezionata per noi da Vincenzo Iaconi, che è cover al femminile. Ma prima un trittico di canzoni che ci riportano un po' di allegria, proprio questo è il tema con cui vogliamo aprire oggi, e partiamo con Gianni Morandi, un pezzo scritto per lui da Jovanotti, è L'Allegria.

E dopo questo, diciamo, trittico di canzoni per darci una bella scarica di allegria, iniziamo con il tema scelto oggi per il nostro sabato italiano. Si chiama Cover al femminile, storie e riletture, 10 canzoni italiane e 10 donne che le hanno fatte proprie. Buon ascolto, ideato da Vincenzo Iaconi. Partiamo con Loredana Bertè, Ragazzo mio, originariamente interpretato da Luigi Tenco, è una cover graffiante, toglie malinconia e mette rabbia. L'ascoltiamo.

La prossima artista è Tosca, Domani Domani, brano presentato da Laura Luca a Sanremo nel 1978, è una versione acustica, calda e teatrale. L'ascoltiamo qui su Radio G.

davvero molto molto bella e intima questa versione di Tosca di questo brano di Laura Luca, portata a Sanremo nel 1978. La prossima interprete che ci ripropone una cover, ma alcune cover, davvero sembra quasi riduttivo chiamarle così, è Elisa. L'abbiamo scelta con un potente, l'ha scelta appunto Vincenzo per noi, con un potente omaggio a Mia Martini, Almeno tu nell'universo, con archi e crescendo pop rock. L'ascoltiamo qui su Radio G.

una bellissima versione che rende sicuramente omaggio alla grandissima Mia Martini. La prossima è la nostra cara Fiorella Mannoia, interpreta un brano di Vasco Rossi, bellissimo, Sally, e lo trasforma in un folk blues intimo e lento. Ricordo, caro Vincenzo, quando abbiamo sulle note appunto di questa versione, di questa canzone appunto interpretata da Fiorella Mannoia, è stato realizzato un flash mob dalla Commissione Pari Opportunità, molto molto bello, in occasione appunto della Giornata Internazionale della Donna. L'ascoltiamo, ritroviamo questa canzone interpretata ovviamente da Fiorella Mannoia, ma di Vasco Rossi, Sally. Sentite se vi piace questa versione.

0: Che bel rumore.
1: La prossima interprete è Arisa, che con la sua dolce voce affronta il brano di Francesco De Gregori La donna cannone con dolcezza assoluta. Voce limpida, sospesa, che rispetta ogni sfumatura del brano di De Gregori, una lettura intima, quasi in punta di piedi, che mette in luce la fragilità e la forza nascosta nel testo.

0: pronto?
1: Beh, è una bellissima versione, veramente. Poi Arisa riesce a rendere magico qualsiasi cosa interpreta. Prossimo pezzo, secondo me, quando Vincenzo lo ha messo qui in rubrica, subito io ho pensato che una canzone così poteva cantarla solo un artista con una voce graffiante, così come l'aveva Amy Winehouse. Stiamo parlando di Noemi, che interpreta Valerie, brano originale di The Zuntos, portato al successo proprio da Amy Winehouse. Live in chiave soul funk grintosa, l'ascoltiamo qui su Radio G.

prossima artista che ascoltiamo in una cover segnalata da Vincenzo, Nina Zilli, che rilegge No Pressure, brano originale di Justin Bieber con un'impronta soul elegante, voce morbida, fraseggio elastico, atmosfera da club moderno, una cover che porta il pezzo in una dimensione più calda e personale. Eccolo qua.

La prossima cover è Per un'ora d'amore, nella versione di Antonella Ruggero e dei Subsonica. Diventa un viaggio elettronico romantico. La voce morbida della cantante scivola dentro il groove sintetico dei Subsonica, che trasformano il classico di Mattia Bazzari in un flusso notturno, pulsante ed elegante. Un omaggio rispettoso, ma con identità forte. A me è sempre piaciuta. Vincenzo, grazie per avercela segnalata, e l'ascoltiamo qui su Radio G.

spazio alla prossima artista è Malika Yan con La prima cosa bella. Malika Yan trasforma il classico di Nicola di Bari in un quadro delicato, voce vellutata, tempo rallentato, atmosfera sospesa. La sua interpretazione illumina la malinconia dolce del brano, rendendolo più intimo, quasi cinematografico, senza tradirne l'essenza. Eccolo qua.

E ringraziamo Vincenzo per la selezione di questa programmazione intitolata Cover al femminile nella mattinata italiana del sabato italiano. Chiudiamo con un pezzo veramente che struggente, Stranizza d'amori di Franco Battiato, la canta Carmen Consoni con rispetto assoluto, voce ruvida, dialetto scolpito, chitarra che pulsa lenta. Il classico di Battiato diventa un racconto carnale e malinconico dove la Consoli porta la sua Sicilia più intima, un'interpretazione che non imita, respira, vibra, si fa preghiera laica. L'ascoltiamo e con questo vi salutiamo, chiudiamo così il nostro sabato italiano.

il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

E suona calda la sigla del nostro musicante bagaglio di Radio Gigi Genova, dedicato alle novità musicali, soprattutto del sabato, in una compilation realizzata apposta per noi da Vincenzo Iaconi, e ve le presenteremo nel corso della trasmissione. Ma prima, forte e chiaro, suona per noi la nostra Radio Sveglia in un pezzo che sceglie tra passato e presente, ed è Tiziano Ferro che festeggia appunto il primato della sua carriera con questa canzone, la prima che ce l'ha fatto scoprire Perdono, ma interpretata insieme a Lazza. L'ascoltiamo qui su Radio G e poi via alle altre novità musicali.

Grande con At That I Made You Love Me. Regina del pop inaugura la sua nuova era Petal con un pezzo magnetico, un mid-tempo scuro e avvolgente prodotto insieme a Max Martin, dove la sua voce si fa più profonda e fumosa, meno fuochi d'artificio vocali, molta più atmosfera ipnotica. Abbiamo aperto con la canzone Per un'amica, interpretata da Tosca insieme a Ornella Vanoni, una delle tracce più intense e commoventi di Femine, il nuovo album di Tosca, una raffinata interpretazione dell'omonimo brano che Ornella Vanoni incise originariamente nel 1981 all'interno dell'album 2301 parole. La stessa Vanoni lo considerava una delle sue canzoni orfanelle, ovvero quei capolavori nascosti nel proprio repertorio che non avevano ricevuto il successo meritato. La traccia assume oggi un valore definitivo e storico. La voce della Vanoni è stata infatti registrata poco prima della sua recente scomparsa, trasformando il duetto in un toccante testamento artistico. Voto 9.5, commovente, solenne e senza tempo. Ritroviamo anche Noemi insieme a Vito Salamanca. Lei non può mai mancare quando si parla di estate. Tu cosa fai questa sera? Noemi stringe la mano a questo artista e ci regala un pezzo scritto con Paolo Antonacci che profuma di libertà a base trascinante e ritmo flamenco. È un'interpretazione graffiante che punta dritta alle spiagge, con una sonora perfetta per l'estate, appunto. 7 e mezzo questo pezzo, fresco tormentone d'autore. L'ascoltiamo qui su Radio G.

Il ritorno di Gabri Ponte insieme a Salmo con Tic Tac, un vero e proprio click della matrice della musica italiana. Gabri Ponte unisce la cassa dritta e synth da festival, flow tagliente, dark di Salmo. Il pezzo corre a BPM altissimi, perfetto per anticipare lo show di San Siro. Voto 7, un frullatore di pura adrenalina. Pezzi internazionali, andiamo con Sad Girls, Bebe Rexha e David Guetta, la coppia d'oro della club culture colpisce ancora. Bebe canta la tristezza di vedere l'ex andare via con un'altra, ma lo fa sopra una produzione EDM trascinante firmata da David Guetta. È l'inno perfetto per piangere, ma rigorosamente in pista. Voto 7,5, malinconia da ballare a luci spiegate. L'ascoltiamo appunto questa novità qui su Radio G.

Torna Sal da Vinci con Poesia dopo il trionfo a Sanremo per l'ottimo percorso all'Eurovision con Per sempre sì. Sal da Vinci cambia completamente marcia. Poesia è una baciata travolgente e romantica pensata per far ballare le piazze italiane per tutta la stagione calda. Voto 7, passione latina in salsa napoletana. Ritroviamo Malika Ayane che torna con una possibilità. L'artista ci travolge, ci avvolge con le sue inconfondibili sonorità sofisticate, scritto insieme al Dream Team composto da Pacifico, Antonacci e Simonetta. Il brano unisce un'atmosfera vintage e nostalgica in un'eleganza pop senza ritmo. Voto 8, classe pura per le radio. L'ascoltiamo qui su Radio Gino.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: €12,45. Sì, avete capito bene, solo €12,45.
2: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
1: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
2: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
1: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
3: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.
4: Mille idee, supermercato Margherita Conad. Oltre all'ottima scelta di prodotti alimentari e non di produzione nazionale, troverete tante specialità a chilometro zero, direttamente dall'azienda agricola di Remo e Anna Maria, come verdure, la pasta di Saragolla, prodotta con grano antico, macinato in un mulino teramano e poi pastificato in un'azienda giugliese, la Nuova Chitarra. E poi venite a scoprire le prelibatezze del Banco Saluni, presentate dalla nostra Simona, specializzata in mozzarelle, parmigiano e prosciutti. Lo sapete che la maggior parte della mozzarella è prodotta con latte europeo, quindi non italiano? Da Simona potete trovare mozzarelle prodotte con latte italiano, come la Zizzona di Battipaglia e la Badara pugliese. Siamo sempre alla ricerca di prodotti genuini, accessibili e di nostra produzione. E poi la simpatia e la gentilezza dello staff Mille Idee, dove le trovate? Supermercato Mille Idee, via Lorsini 122 a Giulianova Lido, telefono 085 800 4318.
5: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
3: Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica, come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727.

0: Cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia e non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da The Spar in via Annunziata Giulianova, telefono 370 16 41 350.
1: Osteria 5, tradizione d'Abruzzo. L'originale cucina tradizionale abruzzese ed un'ottima braceria. Menù speciali per ricorrenze, cerimonie, eventi e feste in genere, in un ambiente accogliente, elegante e completamente rinnovato. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo, via Amerigo Vespucci a Giulianova. Per info e prenotazioni 388 42 55 652.

chiama EP e io però anche no, lo zio d'Italia firma il suo ritorno estivo mescolando rap, country e folk, un pezzo scanzonato all'atmosfera da Toga Party che usa l'ironia per lanciare un messaggio pacifista contro le violenze e gli estremismi. Voto 7, divertente, folle, un messaggio preciso di J-Ax. Chiudiamo col grande Paul McCartney, Come Inside, leggendario ex Beatle, torna con una traccia estratta dal nuovo progetto dei Boys of Dagen Lane, solo chitarra acustica, accordi essenziali, uno splendido accento blues che guarda dritto ai suoi ricordi negli anni 50. Voto 8 e mezzo, una carezza rock senza tempo, e con questa carezza rock ci salutiamo. Noi ringraziamo Vincenzo per aver selezionato per noi le novità del momento, le novità radiofoniche, e naturalmente vi auguriamo un buon weekend. Grazie a tutti, ciao ragazzi.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby, moda 016, accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Ceruli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
1: Radio Giulianova @libero.it

0: This is it, girl.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buona giornata ai nostri radioascoltatori e benvenuti all'appuntamento con l'informazione del nostro Radio G Notizie, notizie che arrivano dalla nostra regione, naturalmente con la rassegna stampa e poi dall'Italia e dal mondo. Iniziamo appunto col focus sulla prima pagina del quotidiano abruzzese Il Centro. Professore ferito dagli studenti Valvibrata, l'uomo viene circondato dalla classe spintonato, finisce in ospedale col naso rotto e i protagonisti hanno meno di 15 anni. Il preside, insegnante esemplare, ci tuteleremo. E poi sciocca ad Avezzano, incinta al nono mese, rimane ferita durante la rapina, assalto in una parafarmacia. E poi nozze azzurre, c'è intesa, Napoli in ritiro a Castel di Sangro fino al 2032. E poi dati Agenas sulla sanità, migliorano le tempistiche delle liste d'attesa. E a Teramo il nuovo consiglio, ballone verso il bis alla Camera di Commercio. Sempre a Teramo, case di riposo, fumata nera sui salari, fallisce la trattativa sui pagamenti a 250 dipendenti, si va verso lo sciopero. Aumenta l'esercito dei NEET, nel teramano un giovane su 5 non lavora né studia, dati allarmanti. In Valvibrata, bancomat esplosi, banda in silenzio dal giudice. A Pineto, casi ucraini, chiesto lo stop al trasloco dei profughi. Ma entriamo nello specifico delle notizie di oggi. L'incidente in Valvibrata, aggredito dagli studenti in aula, insegnante resta ferito al volto, l'uomo circondato e spinto contro il muro riporta la frattura del naso, denunciata la classe. Le reazioni, professionista esemplare, difenderò il mio personale, l'amarezza del dirigente scolastico, intendo tutelare la dignità dei docenti, ci troviamo di fronte a un atto di prevaricazione che non può essere taciuto. E poi sempre nell'ambito della scuola, purtroppo un'altra brutta notizia, tenta di accoltellare il prof e si filma, è successo in una media di San Vito Lo Capo in Sicilia, protagonista un alunno di 11 anni. E poi bimba poggiata su uno scaffale dell'asilo, maestra marsicana di 49 anni, nei guai. L'intervista a Cristiano Sicari, mio nonno fu sindaco, la Meloni mi ha detto mi fido, resta te stesso, a Chieti, ecco il piano del candidato sindaco del centrodestra, tornato unito, la priorità sono le scuole, la macchina amministrativa del comune. Calcio e promozione turistica, ritiro del Napoli in Abruzzo, matrimonio prolungato al 2032, la giunta Marsiglia ufficializza l'atto di indirizzo che dà il via al nuovo accordo per Castel di Sangro, sono assicurate altre 6 stagioni con investimento complessivo pari a 7.320.000 euro. Sanità, i dati dei primi 4 mesi dell'anno, liste d'attesa, migliorano le urgenze, arriva l'ultimo report della Genas, l'assessore Verì, il lavoro che portiamo avanti ormai da un anno e mezzo va nella direzione giusta, siamo consapevoli della criticità ancora presente, ma la stiamo affrontando coinvolgendo le ASL. Ma tempo in Abruzzo, l'intervista a Scelli, il nuovo responsabile della gestione dell'emergenza, le nostre priorità ora sono Silvi, Fraine, Castiglione e Schiavi, i comuni segnalano danni per un totale di 200 milioni. Anche l'Abruzzo, l'ex Ilva per il futuro dell'acciaio in Italia. Una delegazione di Confindustria Medio Adriatico ha partecipato al consiglio di Federmeccanica sulla siderurgica italiana a Taranto. Il direttore di Giosaffatte, questione decisiva per la nostra regione. E poi il gruppo abruzzese Toto entra nella proprietà del quotidiano torinese La Stampa. La riforma, l'intervento di Luciano D'Amico, un gestore unico per l'acqua, ecco perché sarà conveniente. Il leader dell'operazione dell'opposizione in consiglio regionale, accettiamo la sfida futura con animo proattivo, eliminando inutili conservatorismi e nostalgia del passato che per fortuna è superato. Viaggio nell'Abruzzo del vino, calici tra vigne e musica, 53 le cantine da esplorare, edizione da primato con un ricco programma di manifestazioni. E poi così le piante d'Abruzzo sono diventate tradizione. Al convento francescano di Orsogna, l'iniziativa per il libro sulla etnobotanica, dai Campari ai fiori al Maio di San Giovanni, 30 anni di ricerche nei paesi. Ci torneremo poi alle notizie ovviamente che arrivano dal mondo. Intanto andiamo alla cronaca di Teramo. Il fenomeno, report provinciale, un giovane su 5 non lavora né studia. Allarme per i NEET nel capoluogo, la percentuale è del 20,6%, data il Roseto del 21%, lo stop dopo diploma e laurea, disertati anche i corsi di formazione. Nepal, missione dedicata ai due alpinisti morti, la guida nepalese ha ricordato il tramano di Marcello e il chietino Cocco durante l'ultima scalata. L'avvertenza, case di riposo trattativa fallita sui salari, nell'incontro in prefettura niente intesa sul pagamento degli stipendi a 250 lavoratori, i sindacati annunciano lo sciopero. Ponte a catena più sicuro, partono i lavori, resterà chiuso il transito da giovedì 24 giugno, sarà rifatto l'asfalto e installato un semaforo. Designazioni, il decreto regionale, Camera di Commercio sia i nomi, ballone verso la presidenza bis, Marsiglio ratifica le designazioni dei componenti del Consiglio, ci sono 13 teramani e 6 aquilani, convocato per lunedì 8 giugno la seduta di insediamento, prevista la nomina alla guida dell'ente. Poi meno rifiuti, l'indifferenziato cala del 14% nei primi 4 mesi dell'anno, 1482 tonnellate rispetto alle 1700 del 2025 e aumenta la raccolta. Andiamo avanti con altre notizie. La protesta al Palazzo di Giustizia, no alla precarietà, protestano fonici e stenotipisti forensi. Al Tribunale di Teramo sono 25, in tutto l'Abruzzo 200, si attende la nuova gara del Ministero, 40 della CGIL, svolgono un ruolo essenziale ma non hanno garanzie occupazionali. Scogliere, lavori anche in estate tra Alba Adriatica e Tortoreto, lotta all'erosione, l'annuncio dell'assessore D'Annuntis. L'inchiesta, Bancomat esplosi, la banda resta in silenzio davanti al giudice, se arrestati si avvalgono della facoltà di non rispondere, dopo gli interrogatori si valuta in riesame, sono tutti accusati di tentato furto con esplosivo, ricettazione e porto abusivo di materiale esplodente. Martinsicuro, la polemica, il PD, ITS sono un guscio vuoto, accuse al comune per l'Accademia di Turismo e Cultura, spese inutili. Alba Adriatica conserva la bandiera verde, simbolo per la spiaggia a misura di bambino. Giulianova, spazi urbani, immobile della provincia, ex IPIAS nel degrado, computer e coppe dimenticati nelle aule. Nelle stanze dell'edificio scolastico, materiale abbandonato, primo piano nella struttura da recuperare per gli studenti. Piano del comitato, via De Revel, ricorsi contro il doppio senso di marcia. E poi oggi al Cursale la lirica in scena, c'è infatti l'Opera Festival con il Braga. Festival delle bande, finale e premiazione, oggi ci sarà in Piazza Buozzi. Ricordiamo anche l'appuntamento, credo sempre oggi, andiamo a vederlo nello specifico, allo stadio Fadini dalle ore 10. Roseto, igiene urbana, il report di Comune Diodoro, rifiuti la differenziata all'80%, 1000 ingressi al centro di raccolta, mantenuto l'ufficio dell'ambiente, meno indifferenziata in discarica 3300 tonnellate, nel 2022 erano 3700, ma continuano gli abbandoni e le microdiscariche nei pressi delle ecoisole, previsti controlli più serrati. Recchiuti, centrosinistra, parte la trattativa, primo confronto per le comunali tra le forze d'area e l'ex consigliere leader di progetto Roseto. Arriva Picarro Sorbery per i controlli alla rete del gas, il nuovo sistema tecnologico di Italgas. Pineto, il braccio di ferro con la prefettura, ucraini chiesto lo stop al trasferimento, Passamonti, avvocata dei rifugiati, previsto lo spostamento da appartamenti e camere d'albergo in condizioni promiscue. Barriere in città, piano per gli abbattimenti, il comune presenta gli interventi su edifici e spazi pubblici per consentirne l'accessibilità ai disabili. A Rurabilandia, ecco i motociclisti, ad Atri il gruppo Blue Knights delle forze di polizia in visita alla fattoria sociale. Pescara, dopo il via libera del Consiglio di Stato, circonvallazione, ecco quattro tutor, scattano i controlli antivelocità. I dispositivi installati ai Colli e Montesilvano, il dirigente, sono in fase di prova, attivi entro luglio, e dal 24 giugno al via le multe anche con due autovelox sulla Lungofino tra Città Sant'Angelo ed Elice. Oggi funerali, addio all'ex preside di Corte d'Appello, Ramondo travolto da due macchine a Pianella, muore 78enne, Ennio D'Aloisio colpito prima da una Ford che ha invaso la corsia, poi dalla Dacia dietro di lui. Montesilvano, ricorso accolto, fusione, salta il referendum bis, il TAR dà ragione a Nuova Pescara, il Tribunale amministrativo blocca l'iniziativa dei consiglieri comunali di Montesilvano e Spoltore, i giudici, la volontà popolare è stata già espressa dai cittadini e tre enti coinvolti. Avezzano, colpo in via Roma, rapina sciocca, la parafarmacia ferita, la titolare incinta di 9 mesi, rubati collari per cani per 1.000 euro, la 35enne è stata trascinata dall'auto del malvivente in fuga in ospedale, hanno scongiurato danni al bambino, si cerca un uomo di Foggia ripreso dalle telecamere. Il marito, attimi di vero terrore, il racconto di quei momenti di paura, mia moglie è stata scaraventata in strada. Strage di lupi, primi testimoni davanti al PM, a Sulmona, a giorni verranno ascoltati diversi allevatori, focus sull'assegnazione degli indennizi. Coca Delivery, la maxi operazione, prendevo 1 euro per ogni confezione, prime ammissioni da parte degli addetti all'imballaggio dell'occultamento della droga destinata alla piazza Aquilana. Giancola al Mediocredito Centrale, la commercialista capestranese entra nel CDA dell'importante istituto finanziario. Chieti, il candidato sindaco del centro-sinistra, Legnini riempie Piazza Vico, per lui il sostegno di Cascini. Nel primo evento in vista del ballottaggio, l'ex vicepresidente del CSM punge sul tema del sì sesto, l'apparentamento a destra ora è chiaro, la città può decidere tra chi lo ha convocato, da chi l'ha provocato e chi l'ha salvata. Andiamo a vedere invece, sempre nell'ambito delle notizie che riguardano la nostra regione, la prima pagina del quotidiano romano Il Messaggero nell'edizione abruzzese. Muore a 78 anni sullo scooter a Pescara, incidente fatale in via San Nicola, l'uomo si è scontrato con due macchine. L'Aquila, via le impalcature, a 17 anni dal terremoto, la cattedrale torna visibile, i lavori all'interno dovrebbero concludersi entro il 2026. A Pescara per gli asili nido via le iscrizioni fino al 15 giugno, poi Nuova Pescara, il TAR boccia i due quesiti referendari e all'Aquila, aggredito, perse un occhio, 100.000 euro di risarcimento. Poi sempre all'Aquila, statale 17, dopo 10 anni riecco gli espropri, a Pescara incendia l'auto dopo una delusione d'amore. Entriamo nello specifico delle notizie. Trafficanti e vedette, chiuso l'hub della droga, installato in via Tavo. L'appartamento al civico 229 era diventato il simbolo delle nuove piazze di spaccio. Nuova Pescara, il TAR boccia i due referendum, ma la battaglia continua. E poi asili comunali, iscrizione al via, aperte online fino al 17 giugno. Francavilla in cammino per la notte dei serpenti, fresh mob stamani sul lungomare, protagonisti i gruppi popolari abruzzesi, saltarelli e fisarmoniche fino al vola vola, cantato da centinaia di ragazzi con Melozzi. Guido anch'io al porto turistico con il campione Alex Innocenti e poi barriere architettoniche per un disabile in bagno. L'Aquila, liste d'attesa, rapporto a Genas Abruzzo oltre la media nazionale e poi la cronaca, sfregiato perde un occhio, risarcito con 100.000 euro. La paura ad Avezzano, farmacista incinta truffata, insegue il ladro e si ferisce, la titolare della farmacia Mia raggirata da un uomo con la scusa di un bonifico istantaneo. Rissa nel condominio per furto di corrente, 2 feriti in 4 a processo. E poi la storia sempre a Sulmona, 1.500.000 di fatture false ed evasione, finisce a giudizio un 62enne imprenditore di Pratola Peligna. Chieti, Sicari, coalizione ampia, Legnini si rafforza con Cascini e Amoroso. Il centrodestra va all'apparentamento e schiera le liste di Colantonio e Carbone, di Gregorio, nostro elettorato, mal di destra, consapevole dei pericoli che corre la città. Palmoli, casa della famiglia nel bosco, lavori al via in 10 giorni, il sindaco Masciulli, il comune sta cercando di velocizzare i tempi, consulenti Cantelmi e Aiello, nel libro in uscita il loro laboratorio di umanità. Ortona, porto con il segnale più ad aprile, in arrivo una società leader negli yacht. lanciano i bambini a lezioni di legalità nel quartiere sotto scacco degli spacciatori. Teramo, movida selvaggia, primi divieti per l'alcol, noi baristi favorevoli, e poi la città è pronta per il torneo internazionale di Family Sport. Andiamo a vedere allora, per chiudere, la pagina della nostra rassegna stampa dedicata alle notizie. Andiamo a vedere le notizie che riguardano il calcio. Serie C, il Pescara pronto a ripartire, Merola è l'anno del rilancio, la Salernitana vuole Foggia. L'attaccante, dopo un campionato opaco in B, scalpita per riprendersi la scena. Dalla Campania il direttore sportivo biancazzurro è nel mirino dei Granata. Serie C, il calciomercato, il Pineto vuole Vallocchia, Postiglione fa gola in B, contatto con il mediano appena svincolato dalla Ternana, ma c'è anche la Samba, il difensore piace all'Entella e occhio al Mantova, si lavora per tenere Vigliotti. Il Teramo in fermento, tra trattative futuro, sereni verso il rinnovo. E poi Giulianova guarda subito al mercato in uscita, Serie D, Martiniello, Vitale e Scarsella hanno un biennale, ma il club sembra intenzionato a cederli. Il mercato di eccellenza, la Virtus Cupello presenta oggi Carlucci, la Castrum va forte su Dos Santos e Michichè. Le giovani promesse, Teramo capitale del calcio per il torneo One Family Sport, tutto pronto per la quarta edizione dell'evento che coinvolgerà 2000 ragazzi, si parte domani in presenza di 120 squadre tra cui Napoli, Como e Bologna. Basket Roseto, pressing su Gramenzi, la pista è calda, il tecnico ha salutato Lattina e si avvicina al ritorno, intanto il club valuta una sinergia con l'Accademy. Bene, termina qui l'appuntamento dedicato alla rassegna stampa, ma a quella naturalmente locale. Intanto un po' di saluti di amici che ci hanno scritto. Anto Leonio, buongiorno. Betty Alme, buongiorno anche a te. Loredana Ciaffoni, grazie Loredana. Loriana Ciccioni, buongiorno anche a te cara Loriana. E poi Alfredo Di Federico, Maria Ida Petrella, la nostra Rossella Mattiucci, buona giornata anche a voi. Silvana Di Gian Vittorio, buongiorno e buona giornata Azzurra, grazie di cuore naturalmente, l'augurio di buona giornata anche a voi. Adesso qualche piccolissimo stacco pubblicitario, poi torniamo con voi perché ci occuperemo delle notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo.
2: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
3: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
4: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
5: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce e Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. E una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
6: Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727.

0: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it. Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi anti-intrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326. Oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. per la donna le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti, per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermes trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
1: Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash & Gunn e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
0: Il centro estetico Daimana Beauty Center cerca estetista con esperienza. Il nostro centro estetico seleziona un estetista con esperienza, con estetica di base, estetica avanzata, serietà, passione e professionalità. Info 349 52 72 864. Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti, partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook. La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenzione convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da The Spar, in via Annunziata a Giulianova, telefono 370 16 41 350.
2: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Bene amici, eccoci tornati in diretta. Andiamo a vedere le notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo, dal Messaggero. Drone russo sulla Romania, la minaccia di Mosca, lo sdegno dell'Europa, la NATO, ci difenderemo, la Premier gravissimo. Trump, Hormuz, via il blocco, ma l'Iran non decide nulla. E poi la reazione del governatore della Banca d'Italia, Panetta, l'intelligenza artificiale decisiva per la crescita, puntare sulle nuove generazioni. Entriamo nello specifico delle notizie. Drone sugli edifici in Romania e Mosca minaccia l'Europa. Non avrete sonni tranquilli. La NATO avvisa la Russia, il fianco est resta protetto, il ritiro USA sarà bilanciato. I vertici dell'alleanza non sottovalutano il blitz del drone e progettano reazione tattica. Manterremo la capacità di deterrenza. Italia pronta a inviare in Romania uomini e caccia. Trump, toglieremo il blocco a Hormuz, ma sull'Iran non decide. Il presidente, due ore nella station room, estrarremo l'uranio, lo distruggeremo. Teheran, la gestione dello stretto è nostra, intanto avrebbe sparato un aereo di linea. Prima lo stretto, poi il nucleare, ma resta l'incognita delle mine, il conflitto in Medio Oriente, i nodi principali che alimentano lo stato dell'accordo riguardano la navigazione e l'uranio arricchito. La reazione di Banca Italia, Panetta, la sfida dell'intelligenza artificiale deve essere governata, puntare sui giovani, il governatore dell'intelligenza artificiale è il terreno decisivo per la sfida per il futuro, va accompagnata da un intervento pubblico. Le rotte degli investitori, mercati troppo ottimistici, la fragilità di USA, Cina e Unione Europea, il disavanzo mostra americano, l'invasione dei prodotti cinesi, l'Europa che non investe. L'intervista alla sorella della Premier, Arianna Meloni, governiamo fino alla fine, la sinistra vuole il pareggio, ma l'instabilità è un costo. Schlein, la mossa sull'energia e Conte rilancia le primarie, la leader Dem pensa ad un libro bianco di proposte da sottoporre agli alleati, l'ex premier sul voto di Venezia, un segnale di governo, non l'avevo detto io. L'Italia, l'Unione Europea contro il virus, più vigilanza alle frontiere, la lettera di Meloni e von der Leyen per il virus dell'Ebola, serve un coordinamento europeo rafforzato, la richiesta di inserire l'argomento all'ordine del giorno del Consiglio Europeo di giugno. Trapani, paura a scuola, undicenne accoltella il prof in diretta su Telegram, l'aggressione in una scuola media di San Vito Lo Capo, studente del primo anno con un casco per non farsi riconoscere, si è scagliato contro il docente di tecnologia, filmato tutto. Stupro, non era vergine, assolto e poi condannato, ora il processo è da rifare. Il caso di Macerata, la Cassazione annulla la sentenza che aveva inflitto 3 anni all'imputato, per i giudici di primo grado lei sapeva cosa rischiava. I fatti risalgono a luglio 2019, l'allora minorenne, pensavo mi avesse creduta, si ricomincia da capo. Economia, occupati record e crescita sull'Italia, batte di nuovo per le stime, consumi, export e investimenti fanno salire il PIL nel primo trimestre.
3: Energin cresce nel primo trimestre, i ricavi salgono al 4%. Andiamo a vedere per chiudere l'appuntamento con la cultura e gli spettacoli. Tiziano Ferro: sono costretto a vivere negli Stati Uniti, l'Italia mi manca, il mio progetto di vita qui è fallito, vorrei tornare, ma sui diritti civili il nostro paese è indietro, il mio ex marito un narcisista. Parliamo di sport. Doncic, Roma, arriviamo, il fenomeno sloveno del basket dei Lakers ufficializza il suo impegno con il gruppo di Nelson e Matijašić sta per creare un secondo club, tutti vogliono la NBA Europe nella capitale. Il tridente dei sogni: Gasperini vuole rafforzare il riparto offensivo all'altezza di Malen, per Greenwood e Summerlin servono 70 milioni, in bilico la posizione di Sulè per la Roma. Lazio, Taylor e altri 10, felice alla Lazio. Gattuso è pronto a costruire la squadra intorno al centrocampista più talentuoso, lo testerà da mezzala nel 4-3-3, ma anche da mediano e trequartista nel 4-2-3-1. Prima di andare avanti con la nostra, con il nostro appuntamento, con la nostra rubrica, intanto vi ricordo che stamattina avremo nostre ospiti Laura Collevecchio e Laura Ciafardoni di Creativo, che ci racconteranno un po' come è nato, come le iniziative dell'Adriatic Summer Village, oltre a tutte le novità ovviamente che questa bellissima realtà propone ai nostri bambini. Poi vogliamo ricordare, intanto c'è questa locandina di Approdo che annuncia appunto le date della sesta edizione, Giulia Novalta, 24, 25 e 26 luglio, Approdo Borgo in Festival, le Crocevia degli Ulisse, viaggiatori contemporanei, poeti, creativi e sognatori.

0: e il nostro direttore, che tra l'altro sarà anche parte della giuria. Ricordiamo poi questa sera in concomitanza anche l'appuntamento con la finale del Festival Internazionale delle Bande. Siamo pronti adesso a passare alla rubrica degli auguri, che come di consueto viene offerta da Marcafè.
1: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcafè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
2: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
1: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcafè.
3: Marcafè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcafè.it.
1: Che buono è!
3: È Marcafè!
0: Andiamo a vedere insieme il santo del giorno. Oggi lo ricordiamo, è appunto sabato 30 maggio. La santa del giorno è importante perché Santa Giovanna d'Arco, nata in Francia nel 1412, figlia di contadini analfabeta, lasciò giovanissima la casa paterna seguendo l'invito di Dio. Sosteneva lei a liberare la Francia dagli inglesi. Re Carlo VII si convinse a darle un'armata, la guida della quale Giovanna riuscì a liberare Orléans e a vincere in campo aperto a Patà. Abbandonata all'improvviso dal re per intrighi di corte, fu dapprima ferita alle porte di Parigi e poi fatta prigioniera nel 1430 dai borgognoni, che la cedettero agli inglesi. Processata a Rouen da un tribunale ecclesiastico, fu condannata per eresia e arsa viva il 30 maggio 1431. Aveva solo 19 anni. Riabilitata nel 1456, fu proclamata santa nel 1920 da Benedetto XV. Altri santi sono Basilio, Ferdinando, Gavino, i beati sono Guglielmo Filpi e Tommaso Cottan. Prima di andare appunto a leggere la pagina degli auguri, vogliamo fare tantissimi auguri a tutti coloro che portano questo bel nome, ai Giovanna e ai Giovanni che sono appunto all'ascolto. Un saluto appunto a tutti voi, in particolar modo vogliamo fare gli auguri di buon onomastico alla nostra Giovanna Panfili. Tanti auguri Giovanna. Andiamo a vedere invece i compleanni per oggi sabato 30 maggio. Compleanni di Alfonso Di Felice, auguri, Andrea Sabatini, Francesca De Simone, Marino Firmani, Cristiano Ciunci, Gabriella Tatandini, Dorotea Lupidi, Remo Iezzi e Davide Lupinetti. Tanti auguri di buon compleanno a tutti voi. Vi ricordiamo che gli auguri vengono pubblicati su Piccola Città, che troverete proprio domani sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito, con il nuovissimo numero, con interviste, approfondimenti, rubriche, la rubrica degli auguri, tanto altro, curiosità, insomma, leggeteci e saremo online appunto domani. Passiamo adesso alle previsioni del tempo e a sentire che cosa ne pensa il nostro meteorologo appunto Pierluigi Casalena. Eccolo qua.
4: Buongiorno.
0: Buona giornata a te Pierluigi, ciao.
4: Ciao Azzurra.
0: Come stai? Tutto bene?
4: Sì, bene, tutto bene.
0: Bene, un abbraccio a te naturalmente e tutta la tua bella famiglia. Pierluigi, che cosa ci aspetta per questo weekend? Continuiamo con questo bel caldo? Cioè, bel caldo per me, credo magari non per tutti, però ecco.
4: Allora, sì, il tempo continua a essere stabile e soleggiato. Nel pomeriggio si accendono dei focolai temporaleschi sulle aree interne, ma non interessano, diciamo, le zone pedemontane e neanche le zone pianeggianti e costiere. Quindi, insomma, è una questione solamente dell'interno, soprattutto interno aquilano, c'è instabilità. E ovviamente questa instabilità è tipica della prima parte dell'estate, quando c'è molta umidità accumulata nel suolo e inizia a far caldo, e quindi durante il pomeriggio c'è molta evapotraspirazione, sì, che poi porta alla formazione di nubi imponenti proprio a ridosso dell'Appennino, quando le temperature si alzano appunto nella parte centrale del giorno. È situazione che andrà avanti per tutta la settimana. Ci sarà un pochino più di stabilità tra mercoledì, giovedì e venerdì, quando questi temporali potranno interessare anche la pedemontana e arrivare, diciamo, sulle aree collinari. Continuo però a non vedere, o meglio, i modelli continuano a non vedere l'interessamento delle aree pianeggianti e costiere. Okay. Quindi diciamo che avremo solamente aumento della nuvolosità tra mercoledì, giovedì e venerdì anche sulle aree costiere, ma non si vede, insomma.

0: non si vedono precipitazioni in arrivo, quindi un'altra settimana di tempo stabile e soleggiato, un'altra settimana di caldo sopra la media, almeno di 2-3 gradi. Abbiamo avuto una seconda parte di maggio piuttosto calda e insomma continueremo con questa, con questo leitmotiv per i prossimi giorni. E non si vede un cambiamento proprio del tempo significativo, che diciamo che per il momento restiamo così.
1: Ok, ti ringrazio per Luigi per l'ottima panoramica. Come sempre ci ritroveremo domani per ulteriori aggiornamenti. Grazie e buon weekend.
0: Grazie a te, grazie a tutti voi. Grazie.
1: Ciao. Bene, ringraziamo come sempre il nostro Pierluigi. Ricordiamo che oggi a Roseto c'è una bellissima apertura, perché apre Watchdog, lavaggio cani self 24 ore. Ci sarà l'apertura a partire dalle ore 16 a Roseto degli Abruzzi, sulla nazionale 266-268, per lavare personalmente il tuo cane quando vuoi, tutte le volte che vuoi. Bagno self service, trattamenti all'ozono, toilettatura professionale, lavanderia e tanto altro. Insomma, noi ci saremo e vi racconteremo questa particolarissima realtà dedicata ai nostri amici a quattro zampe, che si chiama Watchdog Roseto. Un in bocca al lupo naturalmente a Emma, ai ragazzi, insomma a tutta la famiglia, per questa bellissima iniziativa. Andiamo adesso avanti con l'almanacco del giorno a cura del nostro Vincenzo Iaconi. Prima un paio di stacchi pubblicitari e poi torniamo con voi.
2: Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.
3: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
4: È il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
3: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
4: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
3: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
2: Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.
5: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Scopri i prodotti e colori Sickens da Romani Colore e Ferramenta, via Trieste 76 Giulianova. Telefono 085 8004 953. Con Romani dai forma e colore ai tuoi progetti.
2: L'Osteria Rosmarino a Cologna è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare, con gestione familiare, e siamo pronti a farvi gustare pesce sempre fresco e di stagione, cucinato in modo semplice e genuino. Aperto tutto l'anno, a pranzo e cena. L'Osteria Rosmarino vi aspetta a Cologna, in via degli Acquaviva 47. Per prenotazioni potete chiamare il numero 393-56-53-718. Due pesciolini e una passeggiata in riva al mare. Vi aspettiamo! Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova.

metodologica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.yomami.it. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Da Pizza Core esaltiamo i sapori della tradizione, con un pizzico di originalità. Da noi potrai assaggiare tutta la bontà della tradizionale pizza napoletana, realizzata con prodotti genuini e con una varietà di gusti tra cui scegliere. Vieni a gustare anche le nostre tagliate, gli arrosticini e il formaggio fritto. E poi, tutti i mercoledì, accompagniamo le vostre cene con karaoke e il venerdì con fantastiche serate evento e DJ set. E dalle 22, ingresso libero per tutti, con la possibilità di assaggiare i nostri magnifici cocktail. Vieni a trovarci tutte le sere a Mociano, vicolo Fratelli De Benedictis 12. Per info e prenotazioni 327-6882-531. Seguici su Facebook ed Instagram. Pizza e Core. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Bene amici, eccoci tornati in diretta. Prima di chiudere il nostro radiogiornale c'è l'imperdibile appuntamento con l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi, che ci ricorda un fenomeno particolare. Una luna piena blu è un fenomeno raro che si verifica circa ogni 2 anni e mezzo, quando nell'arco dei 12 mesi si contano 13 lune piene. Questo maggio 2026 è segnato da 2 penilumi. Il primo ha aperto il mese lo scorso 1 maggio ed è stato considerato uno dei più potenti dell'anno. Il secondo invece chiuderà il mese il 31 maggio. Il momento migliore per osservarla sarà la sera del 30 maggio, quindi questa sera, e quella del 31, quando la luna sorgerà all'orizzonte poco dopo il tramonto, apparendo particolarmente suggestiva. Quella che sarà possibile osservare il prossimo 31 maggio sarà una luna piena particolare, definita mini luna blu, poiché sarà alla massima distanza dalla Terra. Parliamo di giornate. Giornate internazionali della patata, istituita nel 2023 dall'ONU, si celebra ogni anno il 30 maggio per valorizzare il ruolo globale della patata in sicurezza alimentare, agricoltura, sostenibilità e lotta alla povertà. La FAO sottolinea l'importanza della cultura per nutrizione, biodiversità e mezzi di sussistenza. Oggi è anche la giornata mondiale della sclerosi multipla, la giornata mondiale del succo, ricorrenza diffusa nei calendari internazionali celebrata il 30 maggio. Promuove i benefici nutrizionali dei succhi naturali, senza zuccheri aggiunti, e un consumo consapevole.
dal 25 al 31 maggio, settimana della solidarietà con i popoli dei territori non autodeterminati. Andiamo a vedere le temperature. Temperature in atto Giulianova alle ore 7.44, 22.2, umidità 53%, temperato piacevole, vento 9 km orari. La temperatura massima di oggi sarà di 26 gradi. Indice di qualità dell'aria oggi a Giulianova 52, moderata. La qualità dell'aria è accettabile, tuttavia per alcuni inquinanti potrebbe presentarsi un rischio moderato per la salute in un numero molto ridotto di persone che in genere non è sensibile all'inquinamento dell'aria. Orario alba e tramonto del Giulianova, il sole è sorto alle 5.28, tramonta alle 20.36, il culmine è alle 13.02 minuti, durata del giorno 15 ore e 8 minuti. La luna sorge alle 20.15 e tramonta alle 4.57 di domani, fase lunare, luna piena, visibile al 96%. Nacquero oggi, 30 maggio 1846, 180 anni fa, Peter Carl Fabergé, orafo e gioielliere. 30 maggio 1956, 70 anni fa, Piero Chiambretti, conduttore TV. 30 maggio 1966, 60 anni fa, Stephen Malkmus, cantautore, cantante e chitarrista statunitense dei Pavement. L'ascolteremo poi con Cut Your Hair. Accade oggi la storia in un giorno. 30 maggio 1431, 595 anni fa, la 19enne Giovanna d'Arco venne arsa viva a Rouen in Francia in esecuzione della condanna pronunciata il giorno precedente al termine del processo per eresia. Infatti, come abbiamo ricordato prima, oggi si celebra appunto Santa Giovanna d'Arco. 30 maggio 1741, 285 anni fa, Papa Benedetto XIV pubblica la lettera enciclica Non Abigimus sull'osservanza dei precetti cristiani e sulla Quaresima in particolare. Il 30 maggio 1976, 50 anni fa, il presidente egiziano El Sadat annuncia un accordo con l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina per elaborare un documento comune in vista della ripresa dei negoziati di pace con Israele. Il 30 maggio 1976, 50 anni fa, nella finale degli internazionali di tennis al Foro Italico di Roma, Adriano Panatta batte l'argentino Guglielmo Vilas. È il primo italiano alla vittoria del torneo dopo 15 anni, quando nel 1961 a Torino a vincere fu Nicola Pietrangeli. Per concludere, le citazioni hanno detto: la perfezione non è un lusso, è l'unico modo di lavorare. Parafrasi fedele del suo approccio: ogni uovo Fabergé richiedeva mesi di lavoro e standard assoluti. Un gioiello deve sorprendere, non solo decorare. Riflette sulla filosofia dell'Imperial Hags, concepiti come oggetti con segreto all'interno. Sono frasi che ha detto Peter Carl Gustavovich Fabergé, noto anche come Charles Fabergé. Data di nascita 30 maggio 1846, data di morte 24 settembre 1920. È stato un orafo e gioielliere russo, noto soprattutto per aver creato le famose uova Fabergé. Chi non ce l'ha a casa, no, Fabergé, ce l'abbiamo tutti, realizzate nello stile delle vere uova di Pasqua, ma utilizzando metalli preziosi e pietre preziose invece di materiali più banali. Era uno dei figli di Gustave Fabergé, il fondatore della casa di Fabergé, per l'appunto. Questo era l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Echoni, che ringraziamo naturalmente per la sua collaborazione quotidiana, e ovviamente lo salutiamo e lo ritroverete anche in Piccola Città con un articolo molto interessante. Bene amici, chiudiamo qui il nostro radiogiornale, lo faremo in realtà con il pezzo che Vincenzo Echoni ha scelto per noi, e poi ovviamente rimanete con noi perché c'è appuntamento con le interviste e gli ospiti, quindi mi raccomando, non andate via. Prima di salutarvi, andiamo a ripescare appunto il pezzo che Vincenzo ha scelto per noi. Vi auguriamo comunque una buona giornata e un buon weekend. A risentirci alle prossime edizioni.

0: E buongiorno ai nostri radioascoltatori, rinnovo il mio saluto a tutti voi e sono in ottima compagnia perché stamattina sono tornate a trovarci, si vede che siete tornate perché siete state recentemente a presentare un'altra bellissima iniziativa, Laura Collevecchio e Laura Ciafordoni, appunto di MEFA e di Creativo. Oggi parleremo di tante iniziative per l'estate.
1: Sì, grazie per averci invitate e grazie a tutta.
0: Grazie a voi ragazze. Allora, intanto prima di entrare diciamo nel merito volevo fare le congratulazioni a Laura, Ciafordoni, che ieri appunto ha raggiunto un traguardo importante. Ci racconti un pochino, Laura?
1: Ah sì, va bene, ho raggiunto un traguardo importante nel senso che è quello che ho sempre sognato, quello di entrare a tutti gli effetti nel mondo della scuola. In qualche modo in questi ultimi anni lo sto facendo, avvicinandomi sempre di più al mondo dei bambini, dei ragazzi, con le attività che facciamo, quindi dal mini basket fino a creativo e passando per i centri estivi. Però quello del conseguimento della specializzazione, quindi del TFA, è sempre stato un qualcosa che ho sognato. Non un ripiego, lo sottolineavamo prima.
0: Beh,
1: assolutamente.
0: Sì, assolutamente.
1: Tant'è che quando ho fatto la prova orale per poter accedere poi al corso, e l'ho ricordato anche nella tesi che ho discusso ieri, un insegnante mi ha chiesto cosa pensa lei di portare nella scuola, visto che viene da studi giuridici e da una carriera d'avvocato, e il professore che era lì a fianco, con il quale avevo parlato soltanto forse per 2 minuti, ha detto: rispondo io per lei sicuramente porterà la gioia. E quello è stato il titolo poi, ed è stato in qualche modo il mio documento programmatico scritto, e quindi oltre la gioia la bussola delle emozioni, perché sottolineava proprio come all'interno della scuola spesso troviamo insegnanti che lavorano diciamo non con entusiasmo. Io penso che più che il lavoro debba essere veramente una missione. Soprattutto in questi casi,
0: sì.
1: E quindi più che un buon pay, dicevano durante i moduli, durante le lezioni, è importante che ci siano nuovi entusiasmi all'interno della scuola. Quindi io spero e mi auguro nel futuro, visto che poi alla fine non è mai troppo tardi, di riuscire ad entrare in questo mondo e magari di riuscire a dare quella gioia che posso.
0: Quindi, che già date con le vostre attività, questo bisogna dirlo. E tra l'altro mi ha molto sorpreso Laura quando è entrata, perché dice: quando mi ha raccontato questa cosa ho realizzato un mio sogno.
1: Sì,
0: è una cosa molto bella.
1: Qualche
0: congratulazione.
1: Volta scherzando dico sono un avvocato pentito, non che io rinneghi la mia carriera, i miei studi e la mia professione, però sicuramente bisogna sempre seguire quello che dice il cuore e la testa insieme.
0: La vocazione, quindi, no? Quella che è la nostra vocazione. Poi stare con i ragazzi e con i bambini,
1: esatto.
0: Credo che sia sempre molto bello e arricchente.
1: Assolutamente.
0: Giusto.
1: Sì.
0: Allora, vogliamo un pochino raccontare quelle che saranno le iniziative sia di MEFA che di Creativo appunto per questa estate 2026? Lo facciamo con la presidente, Laura Collevecchio?
2: Allora, io... sì, allora... Siccome poi a livello operativo sono tante cose, vorrei sottolineare innanzitutto la ricchezza, la risorsa di questo momento estivo, che è data proprio dalla flessibilità e dalla variabilità dei contesti. Cioè, questo camp è nato con l'idea di dare ogni giorno un aspetto diverso, ogni giorno un momento diverso per i bambini, perché possano apprendere in contesti multipli, quindi la piscina, i giochi d'acqua, la giornata dello sport, la giornata della gentilezza, cioè in modo che loro possano ogni giorno dedicarsi ad una parte importante poi del loro essere piccole persone, no? Quindi diamo anche un contesto in questo senso. Poi sicuramente la location ci ha sempre in qualche modo agevolato, perché parliamo di una zona di Giulianova bellissima che sta comunque risorgendo negli ultimi anni, e dove c'è anche una temperatura ideale per avere i ragazzi lì.
0: C'è anche il parco lì, l'ombra,
2: l'ombra, gli alberi.
0: Bella situazione, sicuramente.
2: E poi anche diciamo, la flessibilità che viene creata a misura delle famiglie, no? Perché poi ogni famiglia ha un'esigenza diversa, cioè, c'è un figlio, certo. Chi ce l'ha due, chi ce l'ha tre, chi lavora dottore, quindi diciamo che andiamo un po' incontro alle esigenze di tutti. Per quanto riguarda le novità proprio nello specifico, lascio la parola a Laura, perché comunque diciamo, ha organizzato, mi ha aiutato a organizzare in maniera più pratica questi aspetti, quindi vorrei darle questo spazio.
1: Allora sì, intanto partiremo dal 10 giugno, quindi questa è come diceva Laura, anche su quel discorso di flessibilità e di aiuto alla famiglia che è al centro, tant'è che noi, lo ricordiamo, siamo sempre stati ormai da 8 anni un centro accreditato anche per questi parametri, quindi per queste risorse che abbiamo all'interno, un centro accreditato con i comuni, in particolare con il comune di Giulianova, e questo dà la possibilità anche alle famiglie di ottenere un piccolo, medio rimborso in base chiaramente all'ISE, in base alle disponibilità, ed è un fondo regionale che ogni anno viene comunque erogato al comune e che il comune eroga interamente alle famiglie che usufruiscono del nostro centro estivo. Quindi noi amiamo dire che dal momento che prima le risorse, essendo sempre le stesse, ma magari c'erano meno richieste, c'erano forse ISE insomma diversi, e praticamente le risorse riuscivano a coprire a volte anche tutte le 4 settimane di camp. Oggi purtroppo questo non può avvenire, però diciamo sempre è un ulteriore sconto che trovano i genitori e le famiglie, insomma, e non è poco. Quindi dicevamo che partiamo dal giorno dopo la chiusura della scuola, quindi immediato, esatto, quindi dal 10 giugno quest'anno, e arriviamo fino al 4 settembre, quando riapriremo poi chiaramente Creativo, che nel periodo estivo rimarrà chiuso se non per alcune feste, alcuni eventi che facciamo lì con i bambini su richiesta. Ogni giorno, come diceva bene Laura, c'è un'attività diversa. Abbiamo riproposto le attività, quelle diciamo più importanti, che piacciono ai bambini e per i quali i bambini vengono molto volentieri, come quello della piscina, e quindi grazie a Giulia Mare, grazie insomma agli amici, no? Famiglia Cartone, che ci ospita in esclusiva il giovedì mattina, abbiamo proprio la disponibilità della piscina soltanto per noi, con la bagnina, con insomma in sicurezza,
0: tutto in sicurezza,
1: e
0: tutto
1: questo perfetto. Chiaramente è un valore aggiunto del nostro camp, e quindi li ringraziamo. Allora, dicevamo che il lunedì iniziamo con la giornata della creatività, quest'anno l'abbiamo chiamata così, e comunque all'interno del villaggio della gentilezza, quella pineta, l'annunziata di cui parlava Laura, quindi fresca, che si presta tantissimo a tutte le attività creative, e avremo come ogni anno tutti i tipi di laboratorio e anche qualcosa in più, quindi dallo slime, la beauty spa, la pittura degli alberi, e avremo questa novità importante quest'anno, l'ukulele con Alex Ricci, e quest'anno abbiamo questa novità di Rosa Bosco, che è René Graziani, che c'ha, ecco, questo è il volantino, e sono delle, magari con lei poi ci torneremo anche a parlare più nello specifico, perché sicuramente lei è più brava a spiegarlo, però sono delle, è un atelier, lei lo chiama, sensoriale all'interno proprio del bosco, quindi sono delle attività di cui lei ci ha parlato, anche il far sentire la voce degli alberi ai bambini, ci sono dei momenti quindi anche di rilassamento per i bambini pomeridiani, quindi post pranzo, e tutta una serie di attività a contatto con la natura, quindi questo è un po' il nostro mood iniziale, quello di stare all'aria aperta, alla natura, non troppo al sole, quindi a contatto diretto del sole, e quindi Rosa Bosco quest'anno da luglio ci sarà, e sicuramente anche questo sarà un valore aggiunto per i nostri bambini. Il martedì abbiamo come sempre la giornata dello sport, e quindi un po' come la notte rosa dello sport, i bambini potranno provare varie discipline sportive. Abbiamo avuto l'ok del rugby, che quindi ci sarà adesso, vediamo, con Ernani, che insomma è il responsabile un po' dell'organizzazione, e quindi anche quest'anno c'è la disponibilità e ci saranno delle lezioni di rugby. Abbiamo poi calcio e basket, che abbiamo chiaramente in casa, ma anche altre novità. Il mercoledì andremo, questa è la novità di quest'anno, invece del mare, grazie alla collaborazione, perché poi ci piace questa idea delle collaborazioni, grazie alla collaborazione ormai da anni con Cronos Animazione, quindi con Anthony, Lucia e anche con Alfonso, andremo noi direttamente da loro, quindi quest'anno invece Cronos non verrà all'Adriatic Summer Village, ma sarà l'Adriatic Summer Village che si sposterà al Sunset Park di Via Falgioni, quindi è un campo, per chi non lo conoscesse, attrezzato con tutto, campetto di calcio, campetto di basket, giochi, e sarà una giornata diversa e nuova per i bambini. Il giovedì, come detto, saremo tutti in piscina, e al ritorno ci sarà il giro pizza, che anche questo piace tanto ai bambini, quindi al Green Point ci cucineranno la pizza di tutti i gusti e per tutti, e la giornata chiuderemo il venerdì con la giornata delle sorprese, giochi d'acqua lì nel campo, quindi a tutto campo, con gavettoni, musica, balli, escursioni alla ricerca delle pietre preziose, insomma, vabbè, aggiungo,
0: piace pure a me, ma il vostro iscrive pure io. Scusate, sono rimasta un po'. Il vostro iscrive. Fatelo per gli adulti bambini, anche, va.
1: Sì, devo dire che quello è un po' anche il segreto per noi, per arrivare con così tanto entusiasmo dopo 8 anni. Quindi il mio, di Gianluca Carnevina, chiaramente, che dall'inizio ha.
0: È bello questo, quindi dici, se ci entusiasmiamo noi,
1: brava,
0: di conseguenza.
1: È dinamico, quindi certo. Alla fine, nonostante un po' di stanchezza che avvertiamo, perché ogni tanto l'avvertiamo, però riusciamo, sì, grazie a questo essere dinamico, il programma dinamico.
2: Ma il programma molto. È dinamico anche nel voler stimolare nei bambini aree diverse, perché c'è, diciamo, l'area della parte sociale, col villaggio della gentilezza, per promuovere le regole di convivenza.
0: Ci vuole tanta gentilezza.
2: Esatto.
0: Avvalgonateci.
2: La giornata dello sport, quindi per seguire anche le loro vocazioni, vedere quello che, insomma, a loro piace di più, anche se, insomma, abbiamo già detto che questo è un gioco,
1: sì,
2: che dà, toglie e dà. E poi sicuramente anche la parte dell'escursione, quindi del territorio, poter riscoprire un po' anche dove siamo, un po' la storia e anche la natura che ci circonda. Mio figlio va dall'inizio, ovviamente, quest'anno non vedeva l'ora, tutto ad aprile, ma quest'anno si rifà il campus.
1: Era piccolo nel primo manifesto,
2: era lui nel piccolo manifesto, insieme al figlio di Gianluca.
1: Esatto.
2: Lui è uno dei grandi, diciamo, fan di questo campo, nonostante
0: un po' la mascotte.
2: Non abbia influenza familiare.
1: È vero,
0: è un po' la mascotte, no?
1: Sì,
0: del vostro.
1: Sì, erano le mascotte, perché nel primo, quello che poi è diventato anche il manifesto pubblicitario dell'Adriatic Summer Village, ci sono ancora, perché poi lo mettiamo ancora con tanto orgoglio, Ricci, Riccardo e Alessandro Cannavina, che sono lì, che facevano i pirati
2: sopra,
1: sì, ed erano veramente piccoli, perché erano 8 anni fa, quindi, sì.
2: 4 anni.
1: Sì, no, 4 anni fa, forse 4-5 anni fa, quindi erano piccoli.
0: Bene, vogliamo ricordare come le famiglie possono, cioè le iscrizioni sono ancora aperte o siete al completo?
1: Sì, no, sono ancora aperte, ma più che altro perché abbiamo tanto spazio, abbiamo un nutrito staff anche quest'anno, con tutta una serie di riconferme, più, ecco, le collaborazioni, quindi abbiamo la possibilità sicuramente di ospitare tanti bambini. E per iscriversi ci sono, vabbè, i nostri numeri sul volantino, noi siamo da Creativo solitamente, in più possono chiamare noi, Laura o Gianluca.
0: Perfetto, vogliamo ricordare altre iniziative? Tra un po' vogliamo,
1: sì,
0: ricordare anche la notte dello sport?
1: Sì, esatto.
0: Lo abbiamo fatto con una trasmissione dedicata, ma
1: certo,
0: possiamo farlo anche questa mattina.
2: Grazie.
0: Volentieri.
2: Sì, allora la Adriatic Summer Village ovviamente sarà ospite, come le altre realtà, della notte rosa dello sport, che ci sarà il 13 e il 14 giugno a Giulianova. Con grande orgoglio e felicità dico che siamo arrivate alle oltre 50 associazioni, in realtà partecipanti, giusto ieri. Perché abbiamo chiuso le iscrizioni e quindi adesso si inizia la macchina, quindi usciranno a breve i programmi per le giornate.
0: Sono tutte di Giulianova oppure anche
2: dintorni?
0: Anche dintorni,
2: dintorni, provincia di Teramo, abbiamo diverse realtà, cerchiamo di allargarci un po' il territorio, e la novità quest'anno saranno le attività diffuse esperienziali, quindi non solo concentrate lì, ma la possibilità di prenotare delle attività nelle immediate vicinanze, quindi negli chalet o comunque in alcuni ristoranti. Quindi siamo, questo è un mese ricco di emozioni ed esperienze, siamo contenti che vada.
0: Sì, quale sarà il perimetro interessato?
2: Allora, Piazza del Mare,
0: Piazza del Mare
2: e Corso Nazario Sauro, probabilmente una porzione di Viale Orsini.
0: Ok, quindi insomma, un bel perimetro.
1: Ricordiamo anche che i nostri ragazzi, a proposito di MEFA, parteciperanno anche,
2: sì,
1: quest'anno con tutte le categorie, Gianluca li porterà, quindi nelle
0: sciogliamo un attimo l'acronimo, perché mo noi l'abbiamo utilizzato per questione, cioè,
1: sì,
0: che si intende per
1: me,
0: no, giusto per far capire ai radioascoltatori,
1: sì,
0: che si intende per MEFA.
1: MEFA è mini basket femminile adriatica,
0: a posto.
1: Perché 8 anni fa è nata così, la prima femminile a Giulianova, capitanata da Gianluca Cannavina, e quindi da lì poi ci hanno chiesto di occuparci anche del mini basket, le abbiamo un po' unite, e oggi quindi è diventata una realtà. Il testimone l'ho passato a Laura Collevecchio, che è nata lì con noi come psicologa dello sport, lo ricordo sempre che lo è ancora, però lì era la psicologa dello sport, psicoterapeuta, e ci aiutava molto nei progetti con i ragazzi, quindi, e con i bambini, ed è, insomma, sempre stato anche lì un qualcosa di importante che ha dato la nostra società, esatto. Quindi a volte cambiano i ruoli, però è chiaro che l'importante è restare in famiglia,
0: assolutamente.
1: Quindi nella totalità.
2: E Giulio Basket sarà incastonato, esatto, proprio anche all'interno di questa manifestazione. Con molto piacere, siamo stati pochi giorni fa ospiti, quindi insomma abbiamo in qualche modo evidenziato questa partecipazione, queste due giornate calde per Giuliano.
1: Sì, sì, perché Giulio Basket, vabbè, inizierà chiaramente prima, finirà poi a luglio. Ogni anno abbiamo partecipato con entusiasmo, i nostri ragazzi sono davvero entusiasti, aspettano con ansia l'arrivo, perché poi in qualche modo è anche un campo per confrontarsi, certo, con tante realtà, anche alcune molto importanti, insomma, di tutta, ormai di tutta Europa, sì, sì, e quindi internazionali. E quindi è un momento bello per i ragazzi. Lo scorso anno per la prima volta una squadra di Giulianova ha vinto Giulio Basket, quindi ci sono stati i nostri ragazzini, insomma, che hanno vinto un torneo, uno dei tanti tornei, e quindi quest'anno sono pronti a gareggiare di nuovo.
0: Oh,
1: e la cosa bella, sì, come diceva Laura, è che quest'anno in quei giorni lì ci saranno i tornei di Giulio Basket, e quindi tante famiglie che verranno, insomma, da altre realtà potranno anche vivere la notte rosa dello sport.
0: Perfetto, perfetto, complimenti, veramente un bel programma della Notte Rosa dello Sport, ma anche quello che offrite, insomma, ai nostri ragazzi. E poi abbiamo ammirato tanto Gianluca, oltre ad essere bravo ovviamente nel istruttore, quello che è bravissimo con i bambini, devo dire, è veramente un fenomeno. Vero? Si divertono tanto con Gianluca.
1: Ricordiamo che è un istruttore nazionale mini basket, che non è una cosa da poco, e quindi è chiaro che poi non basta il titolo, lo dicevamo proprio prima, ma ci deve essere quell'empatia, quella
0: assolutamente
1: passione, e anche quel saper stare con i bambini, che è importante.
0: Mia figlia lo adora, di starci insieme.
1: Quindi sì.
0: Va bene.
1: Siamo fortunati perché insomma abbiamo una bella
0: staff, sì, sì, veramente una bella famiglia di persone, esatto, appassionate e piene di entusiasmo, e questo credo che sia davvero importante per qualsiasi lavoro poi si scelga di fare, a maggior ragione con i bambini e i ragazzi. Bene, abbiamo ricordato tutto?
1: Sì, penso di sì. Quindi ricordiamo che dal 10 giugno al 4 settembre staremo al New Green Point, e quindi aspettiamo tutti i bambini per vivere questa Adriatic Summer Village 2026.
0: Ah, i contatti non abbiamo ricordato, magari?
1: I contatti, il mio numero è 347 29 28 233.
2: Il numero è 349 67 00791.
1: E se vogliamo dare anche sì,
2: il numero di Gianluca 329 48 26 200.
1: Nel frattempo ci troverete anche comunque da Creativo in via Gramsci 70.
0: Queste informazioni lo siano anche sulla pagina Facebook,
1: sì,
0: giusto?
1: Ma sì,
0: ok, perfetto.
1: Instagram, pure la parte Instagram, e
0: perfetto,
1: quindi saremo anche lì.
0: Perfetto. Allora, complimenti e naturalmente in bocca al lupo per questa bella estate piena di eventi e di cose entusiasmanti. Grazie,
1: grazie,
0: e ci vediamo presto.
1: Grazie.

0: Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulia Nova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulia Nova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacca e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati, con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
1: Radio Giulianova @libero.it

a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale su computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

A scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music e Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

the Barlos pit was given to him.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Ceruli 18 a Giulia Nova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

0: sta per dire Radio G-Fec.
1: Quello che suonò negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

Io credo sempre nel futuro, nella giustizia e nel lavoro, nel sentimento che ci unisce intorno alla nostra famiglia. Io credo nelle tradizioni di un popolo che non si arrende, e soffro le preoccupazioni di chi possiede poco o niente.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico.

sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un golpe.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: ஜோர்னே.
1: Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

0: ma sono matta.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: faccia essendo sposato.
1: Te, mo quando parlo ti metto pure a fischiare.
0: Quale fischio? Chi ha fischiato?
1: Ho sentito un fischio.
0: Che t'ha già fatto?

0: Tu sei bella, tu sei bella, ma te l'ha già fa.
1: Che cosa?
0: Te lo devo fare.
1: Che cosa?
0: Ti devo fare un bel pagliatone grosso. Un pagliatone che neanche quando te l'ha fatto tuo padre te lo puoi ricordare.
1: E a chi vuoi fare lo pagliatone? Io